l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: And you let her go.
1: Radio Subasio.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: di noi.
1: Radio Subasio.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Subasio.
1: Penso sempre a quello che è stato.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

puntata chiaramente prevede anche Mogol per iniziare le nostre quattro, numero quattro ore insieme di questo sabato. Buongiorno e bentrovati da Ignazio Failla, vi accompagno fino alle 9 in questa giornata calda, in questo weekend caldo in quasi tutta, ma diciamo tutta l'Italia che ascolta questa splendida radio che è Radio Subasio e che vi tiene compagnia sempre. In questo specifico, in queste quattro ore, vi dà la possibilità di esprimervi sia su argomenti pensati per voi con notti insonni per come no, ma anche solamente di dirci banalmente, se volete, nella prima ora dove siete e cosa fate già a quest'ora del mattino, sia all'ascolto che svegli. Le due cose spesso vanno di pari passo, ma non sempre, perché non è detto che uno che stia ascoltando sia anche lucido e sveglio. 348 075 80 60, l'ho detto piano come l'ora impone, il numero se avete voglia di raccontarcelo. Pronti per continuare? Certo che sì, c'è la nuova di Gaia che personalmente mi piace tantissimo. Bossa nostra, eccola.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Public nella mattina di sabato che state vivendo insieme a Radio Subasio e Ignazio, giorno numero 143 di quest'anno. Oggi si ricorda San Desiderio e poi anche i santi Lucio, Montano e compagni, così c'è scritto, ma anche San Eutizio. Eutizio è esattamente uno di cui non ti ricordi il nome, però era lui, sì. Ho incontrato Eutizio, ti saluta, grazie. E adesso ok, respira, me lo dico da solo.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Quel gran bell'uomo di Biagio Antonacci con Iri, tra le tue poesie era il 98. Buongiorno, bentrovati da Ignazio su Radio Subasio, 348-075-8060, e questo è il numero messo a disposizione per raccontare la vostra mattina.
1: Buon sabato a te, centralina Portino e Subasiani.
0: Ciao!
1: Si va al lavoro, lavoriamo anche di sabato, io e mia moglie Jessica, che la sto aspettando giù, dovrebbe scendere tra poco.
0: Un classico.
1: E niente, invece stiamo aspettando con molta ansia il che? 27 giugno, oltre ad essere il mio compleanno, mm-hmm, partiremo per Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, mm, non so se conosci quelle zone.
0: Sentite nominare.
1: Ciao Ignazio, un abbraccio a te.
0: Sentite nominare queste zone che insomma... A parte che ci sono passato l'altro giorno da quelle zone là, meraviglioso, quel riflesso del mare splendido che si vede sull'autostrada per andare verso l'aeroporto di Palermo. Ma sono preoccupato, è abituale che la signora non scenda all'orario e che tu faccia la buca in macchina? Fammi sapere, tanto potrei farti compagnia così, insomma. 15

0: ho un'idea. Radio su Basio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 0775 80 60 ci siete voi.
1: Ignazio, buongiorno Marco.
0: Ciao.
1: Di Fuori Programma. Sì. Mentre gli altri ti raccontano quello che fanno, io ti racconto una barzelletta e ti faccio un'altra risata.
0: No, no, Marco, tu non. No, no. Tu racconti barzellette che alla radio non si possono ascoltare. Poi io ti dico anche la verità. Bella l'esperienza, ma non è andata benissimo, quindi con le barzellette diciamo che alla fine non ho un buonissimo rapporto. Grazie, Marco, come se non si può ascoltare, mi licenziano se la sentite.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: te. Ed una da impazzire io e te.
1: Radio Subasio.

0: Le fotografie che ci rilascia Claudio Baglioni dall'81, ascoltate stamattina su Radio Subasio. Peraltro, a proposito di fotografie, grazie a Giusy di Porto San Giorgio me ne ha mandata una di un'alba meravigliosa, quella del sabato 23 maggio. Grazie mille e buona camminata. Al 348 075 80 60, torna e arriva di tutto.
1: Digna,
0: dimmi,
1: fa freddo.
0: Ma tu
1: copri, Digna, che fa freddo.
0: Dove vivi? A Yakutsk. Yakutsk. Come si chiama quella città russa dove si arriva fino a meno 70 gradi e a me non è chiaro il perché ci siano 300.000 abitanti, quindi non è un villaggio sperduto, eppure stanno bene lì, insomma. Vabbè, sì, mi coprirò, va bene. Era mia mamma, per caso?

Che spettacolo, Giorgia, da rivedere. Peraltro, se volete, su radiosubasio.it, ospite del nostro Music Club. È stata una serata bellissima, piena di musica e di allegria. Poi lei è spettacolare in ogni ambito, la si ponga, la ragazza di Roma, grande artista, voce meravigliosa. Basta, sono troppo fan per parlare di Giorgia. È meglio andare avanti e concludere quest'ora grazie a Dirama, la sua nuova canzone Cabana.

0: puntate di Rama e Cabana su Radio Subasio. Pochi istanti alle 6 del mattino arrivano anche le previsioni del meteo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fine settimana pieno di sole e insolitamente caldo grazie alla presenza dell'alta pressione, quindi nel corso del mattino oggi splenderà praticamente dappertutto il sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Diamo anche uno sguardo alle temperature, ebbene attenzione, valori praticamente estivi al nord, ma in ogni caso temperature al di sopra della norma in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte!
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Pronti ad iniziare un'altra ora insieme? Se siete appena arrivati, invece, buongiorno e buon sabato dalla vostra Radio Subasio, da Ignazio. C'è un unico artista, the one, direi, Elton John, eccolo.

92 e noi questa canzone che parla di unicità ce la spalmiamo addosso. E quando dico noi di Radio Subasio, chiaramente, che grazie a voi un po' unici siamo, almeno nel vostro cuore, vero? Lo so. Buongiorno da Ignazio, ben trovati insieme fino alle 9 anche di questa mattina. E la mattina è quella del 23 maggio. Abbiamo un argomento caldo in tutti i sensi proprio, anche perché andiamo verso l'estate. E l'argomento potrebbe, diciamo, stimolare. No. Non la diuresi. No! Potrebbe stimolare, diciamo, un certo dibattito, perché ha a che fare, uno, con attività estive, e due, con figli o nipoti, studenti in generale. Ma ne parliamo tra poco. Adesso c'è Achille Lauro che incombe, quindi via, incoscienti giovani.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

progetti, 300 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione, ed è stato firmato un decreto per tenere le scuole aperte anche d'estate. Si chiama Piano Estate e prevede attività sportive, musicali, teatrali, ricreative per bambini e ragazzi durante i mesi di sospensione delle lezioni. Insomma, l'idea è abbastanza semplice. Per tanti ragazzi la scuola non è solo un posto dove studiare, è un punto di riferimento, e per i genitori che lavorano e non possono permettersi vacanze o campus estivi magari abbastanza dispendiosi, diciamo che potrebbe essere una soluzione. E fin qui è tutto bello. Abbiamo un piccolo problema, che avendo temperature roventi durante l'estate, le nostre scuole pare non siano super attrezzate per avere un clima che possa essere definito gradevole durante l'estate, quindi insomma sarebbe più una lotta di sopravvivenza, ecco. Insomma, l'iniziativa c'è, i fondi anche. Ora la domanda è: basteranno a trasformare le aule di luglio magari in qualcosa di diverso da una sauna? E soprattutto voi che siete all'ascolto, che magari siete interessati, avete figli che durante l'estate devono essere, non so, portati dai nonni per chi li ha, oppure in strutture che comunque facciano passare loro la giornata, eccetera. Potrebbe essere una buona idea? Voi da genitori siete favorevoli a mandarli a scuola anche d'estate, magari per attività sportive o ricreative? 348 075 80 60, raccontatemi la vostra opinione e se magari avete ricordi in merito ad attività extrascolastiche fatte anche quando le lezioni finivano. Che dite? È stato abbastanza chiaro? Ah, mi meraviglio quasi di me stesso. A tra poco.

E baila, baila con Zucchero alle 6.25. Ancora buongiorno e buon sabato a tutti da parte di Ignazio Faila sulla vostra Radio Subasio. E stamattina, vedi già che dibattito che mi si è creato a quest'ora? Parlando di scuole, ribadisco per chi si fosse appena svegliato, il piano estate 2026. Insomma, c'è un decreto da 300 milioni di euro per tenere le scuole aperte anche durante la pausa estiva. E quindi l'idea è quella di trasformarle in centri di aggregazione con laboratori, sport, teatro, musica, così da offrire un supporto alle famiglie che lavorano e soprattutto dare un punto di riferimento ai ragazzi, specialmente quelli che vivono in alcuni contesti. Ma abbiamo detto, non abbiamo modo di refrigerare queste aule, quindi dovrebbero fare tutto questo con 40 gradi e cose del genere. E poi chissà se anche il nostro personale docente potrebbe essere pronto a questa sfida. Voi che ne pensate? 348 075 80 60 è il numero con i messaggi vocali.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Una canzone tira l'altra, come le ciliegie, direi, visto il periodo. E sto parlando di Cristiano Malgioglio, che ogni tot ne tira fuori una, e questa è dell'estate. Amore di contrabbando da riascoltare su Subasio.

0: Let's get loud, J-Lo su Radio Subasio. Insomma, il piano estate, cioè scuole aperte anche durante i mesi estivi, quando le lezioni sono finite, per offrire laboratori, sport, teatro, musica e quindi un centro di aggregazione. I soldi pare siano stati trovati, il decreto pare sia stato firmato, ma voi da genitori sareste d'accordo ad utilizzare le scuole anche d'estate per i vostri figli? E i vostri figli sarebbero d'accordo secondo voi? 348 075 80 60.
1: Allora, io da mamma sarei favorevole, sono sincera. Io ho quattro figli, le prime tre figlie che sono un pochino più grandine non sono minimamente interessate, vogliamo riposarci, effettivamente sono molto brave a scuola, e mentre il piccolo mi ha già detto che, come lo scorso anno, vuole andare perentoriamente al campo estivo del calcio, come lo scorso anno, perché si è divertito, perché ama il calcio e perché per lui va benissimo così.
0: Lui te l'ha detto proprio così? Ci ha detto la parola: mamma, voglio andare perentoriamente al calcio. Va bene, allora vada al calcio. A lui non servirà la scuola aperta d'estate. Il numero lo sapete, adesso c'è la nuova canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento.

Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

venerdì 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

La televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

su Radio Subasio, l'argomento delle scuole aperte anche d'estate, offrendo laboratori e attività che vanno al di là delle lezioni, pare insomma interessare molti. Alcuni dicono: l'argomento è interessante, sarei d'accordo per questo, per questi ragazzi, impegnarli con qualcosa, studio, attività di volontariato stabilito dalle scuole. C'è bisogno di parchi, boschi, spiagge, tanto abbandono, non possono oziare un'estate intera, sarebbe una tranquillità anche per i genitori. Scrive Bianca da Prato, un figlio grande, ma l'estate è sempre impegnato anche con lavori sporadici dopo i 16 anni o di attività di recupero, perché ha bisogno

0: scuole aperte d'estate. Intanto era Lady Gaga con Bloody Mary su Radio Subasio. Adesso è tempo di ascoltare la prima edizione delle Breaking News di TGCom 24 di questo sabato, quasi le 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riportano i media. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa per la fine delle ostilità tra i due paesi. La procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, tutti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà discussa il 15 giugno. Tornano oggi in Italia quattro salme dei cinque sub morti nelle Maldive. L'arrivo all'aeroporto Malpensa verso le 13, lunedì le autopsie. Il team di esperti che ha condotto le operazioni di recupero diffondono le prime immagini della grotta fatale, probabile l'errore umano. Un successo, il test in volo della nuova Starship di Elon Musk. Debutta la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta salutano con un 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole position sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Milano: rallentamenti per un incidente tra Vecchia Valassina e la strada provinciale 44 Milano Meda, Lentate Bruzzano in direzione della 8 dei Laghi. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla A14 ancora Pescara invece viene segnalato un incidente nell'area di servizio Tortoreto in direzione di Pescara. Sulla statale 16 Adriatica a lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Biagio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
14: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Se c'è una canzone di cui non si fa difficoltà a ricordare il titolo è sicuramente questa in arrivo su Radio Subasio, anche perché lo ripete più di 53 volte. Ti amo, Umberto.

si chiamerà Mica Ti Amo questa canzone. Umberto Tozzi Collection delle 7-8 minuti su Subasio. Buongiorno e buon sabato il 23 maggio insieme ad Ignazio fino alle 9 e all'argomento di oggi, cioè scuole aperte anche d'estate per attività extra scolastiche, giusto appunto, ma sicuramente al di fuori delle discipline che invece tra qualche giorno termineranno nel loro calendario ufficiale. Ne parliamo al 3480758060, però prima di ascoltare qualcuno tra voi c'è anche l'oroscopo di mezzo, poi arriveranno i compleanni, insomma di cose da fare in questa ora ce n'è. Fran Gabbani,

0: Stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Eppur si muove, idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno ci aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. Toro, tutto scorre più dolcemente, senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. I desideri lontani sembrano a portata di mano. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva, nonostante la luna in quadrato. Riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci per non cedere alle pressioni esterne. Cancro, la luna in Vergine e Giove in congiunzione ci spingono a perseverare. Nonostante le sfide passate ci abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Marte in Sestile ci sostiene. Leone, profonda revisione interiore, la comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può causare insofferenza e agitazione, sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro, il sestile di Giove e la spinta di Marte in Trigono promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia, la realizzazione si basa sulla condivisione, investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto. Bilancia, l'ora più buia è passata, il cielo ci annuncia una rinascita, la fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni, oppure alziamo i calici e brindiamo. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta, è arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale. Sagittario, è un giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale, superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno, in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma. Finiamo con i pesci. Evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità si è accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

se volete sapere se ci saremo o meno, sì, la risposta è sì, ci saremo. Francesco Renga, dopo l'oroscopo di questa giornata del 23 maggio, è ad anticipare invece i compleanni del 23, quindi preparate un messaggio scritto al 348-075-8060 con i vostri auguri e tra poco lo ascolterete in diretta

di Ligabue, le 7:27 è arrivato su Radio Subasio il momento di festeggiare chi oggi compie gli anni in questo 23 maggio, partendo da Giuseppe, marito di Marianna, che oggi ne compie 55. Gli auguri arrivano da lei, da Andrea e Martina, da Giuliana e infine anche da tutti i suoi animali. Tantissimi auguri a Gabriele per i suoi 18 anni, un traguardo fantastico. Con amore, papà Emanuele, mamma Roberta, la sorellina Maria Sole, i nonni, gli zii, le cuginette Aurora e Ginevra. Auguri al piccolo Noah per i suoi 6 anni da parte del nonno Gaetano e di nonna Monica. Ti amiamo tantissimo. Auguri di buon compleanno alla mia collega Claudia. Mi scrivono per i suoi splendidi 60 anni ed è Sonia da Roma. Silvia di Viterbo invece manda gli auguri alla figlia Sofia, che oggi di anni ne compie 20. Auguri di buon compleanno al nostro Michelangelo per i suoi 45 anni. Ti si ama, Stefi e Marti. Tantissimi auguri Giacomo per i tuoi 23 anni dalla tua fidanzata Aurora. Ricorda che ti amo tanto e anche di non alzare troppo il gomito durante i festeggiamenti. È preoccupata, giustamente lei. Oggi è compleanno degli attori Daniele Pecci e Massimo Ceccherini, che insomma ci ricordiamo, no? In quel Tappami Levante che è rimasto nella storia e nel ciclone, soprattutto il film. E poi anche il compleanno di una cantautrice siciliana che amiamo tantissimo. Si chiama Levante e questa è Sei Tu su Subasio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: In maniera convenzionale noi individuiamo nei giorni della settimana il lunedì come quello... Mamma mia, ecco, e poi c'è anche il lunedì nero che ci racconta Mr. Rain con la sua nuova canzone su Subasio.
16: Noi due siamo bravi,

0: YouTube, Mary J. Blige con One dal 2006 su Radio Subasio. Stamattina stiamo parlando insieme a me, Ignazio, di scuole aperte anche d'estate e di questo piano estate con 300 milioni di euro stanziati per le scuole per rimanere aperte ed offrire attività extra scolastiche. Però, siccome c'è gente deputata che fa questo mestiere, che ci può spiegare meglio, ascoltiamo al 348-075-8060.
1: Buongiorno, sono Anna da Forlì.
0: Ciao Anna.
1: Sono docente di scuola primaria, quindi diciamo sono un po' parte in causa di questi cambiamenti ministeriali. Diciamo che si parla più di attività ludiche.
0: Sì.
1: Le insegnanti scelgono meno se aderire al progetto, proprio perché effettivamente non sono discipline scolastiche. Ogni scuola primaria ed infanzia ha a disposizione sicuramente un cortile o un giardino, e queste attività comunque si possono fare in determinate ore giornaliere, quindi magari anche quelle meno calde.
0: Sì, perché il problema vero di questa situazione, per quanto il decreto sia stato firmato, i soldi pare essere stati anche stanziati, è che le scuole italiane non sono dotate di climatizzazione, quindi durante l'estate potrebbero

0: Le vibrazioni con dedicato a te, 7.53 su Subasio, scuole aperte anche d'estate, sentiamo voi.
1: Sono Carla da Empoli.
0: Ciao.
1: Sono nel consiglio d'istituto del comprensivo Empoli Ovest, che comprende bambini dalla materna alle scuole medie.
0: Sì.
1: Noi in consiglio d'istituto stiamo approvando tantissimi di questi piani estate e stanno funzionando bene. Naturalmente, come tutte le cose, non sono sufficienti per garantire sia la partecipazione di tanti bambini e ragazzi, sia la copertura di tutta la giornata estiva. È un'ottima occasione per dare ai genitori la possibilità di usufruire di spazi per i centri estivi gratuiti e di qualità, perché ci sono gli insegnanti e comunque personale formato per le attività che spaziano dal movimento, quindi dallo sport, musica, teatro, lingua inglese, approfondimento di tecnologia, matematica e italiano.
0: Beh, intanto complimenti per quello che fate, perché avete anticipato quello che è questo piano estate. Sono stati stanziati dei soldi per tenere le scuole aperte anche d'estate con attività ludiche o comunque extrascolastiche sicuramente. Poi chissà se i ragazzi sarebbero d'accordo. Ce l'abbiamo uno?
2: Ignazio, buongiorno.
0: No, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo un bambino che mi dice una cosa tipo che
3: ciao,
0: ne so.
3: Ciao,
0: sì.
3: Eccolo.
4: Ho 12 anni.
0: Ciao.
4: Vengo da terre roveresche. Sì. E secondo me non sarebbe giusto fare le attività scolastiche anche d'estate, perché abbiamo bisogno anche noi di un po' di riposo.
0: Ecco.
4: Ciao.
0: Che doveva dire lei giustamente, si deve riposare. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Gianluca Ferro con Incanto su Radio Subasio. Adesso le 8 del mattino, è tempo di riascoltare le breaking news di Digicom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta, facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre sull'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, traffico congestionato tra Como-Monte Olimpino e la barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, code per traffico tra lo svincolo Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, segnalato un veicolo in panne all'incrocio Deiva Marina a 12 Genova-Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: 8 e 6 minuti all'inizio della nostra ultima ora insieme di questa giornata di sabato 23 maggio, ma tutti vogliono guidare e comandare il mondo. Everybody wants to rule the world, Tears for Fears.

Radio Subasio, 8 e 10 minuti in questa giornata del 23 maggio, che insomma nel giro di diversi anni ne ha viste di cose succedere nel mondo, no? È una data nefasta evidentemente per noi italiani, perché nel 1992 a Capaci, nei pressi di Palermo, veniva ucciso il giudice antimafia Giovanni Falcone e nell'attentato persero la vita anche i tre agenti della scorta e la moglie Francesca Morbillo. Alleggeriamo, dai, nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi, spero si dica così, o che mi perdoni, ottiene il Guinness dei primati come la donna alta, più alta anzi, vivente al mondo. Residente nella provincia di Karabukh, misura, credo ancora, 215 centimetri, cioè 2,15 metri. A 6 anni misurava già 1,76 m. Poi dice urla media. Questa qua l'hanno innaffiata probabilmente, non lo so. Nel 2021 torna l'Italia al trionfo dell'Eurovision a Rotterdam con i Måneskin, ce lo ricordiamo, no? Quel bellissimo anno e la loro Zitti e Buoni, quanto ci hanno fatto ballare. Pensate che in 65 edizioni di questo festival europeo è stata la terza vittoria italiana, la prima risale a non ho l'età di Gigliola Cinquetti nel 64, quindi se non aveva l'età era una signorina, che è anche il titolo della canzone di Angie dalla classe di amici che si è appena concluso. La riascoltiamo su Subasio.

Non voglio vivere tutte le vite, o forse vivere tutte le vite, chi lo sa, insomma. Car Brave ed Elisa alle 8:18 su Subasio. Adesso vogliamo vivere un momento dedicato a voi, cioè quello di darvi la possibilità qui su Subasio di scegliere una canzone da ascoltare tutti insieme tra qualche minuto. Con un messaggio vocale al 348 075 8060 dite il vostro nome, il titolo di quella canzone che vorreste ascoltare e magari anche perché proprio quella. Tra poco.

0: Un angelo disteso al sole, anche Ross Ramazzotti in questa mattina insieme su Subasio, scuole aperte anche d'estate. Ci sono pareri discordanti, alcuni vanno a finire poi un argomento che non avrei voluto trattare, però è giusto, avete mandato voi audio e allora ascoltiamo, prego.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Celestino da Soriano. Ma io penso che sia giusto tenere le scuole, poi per i bambini che ci vogliono andare ci vanno, magari non fanno altre cose al di fuori dell'anno scolastico, però paghiamo i bidelli, paghiamo i professori, paghiamo tutto, non ho capito perché devono fare 3 mesi di ferie.
0: Allora, se ti riferisci ai bambini che fanno 3 mesi di ferie, sì, è giusto. Se ti riferisci agli insegnanti, no, sfatiamolo questo mito una volta e per tutte. Non hanno 90 giorni di ferie retribuite, hanno un calendario preciso, 32 addirittura, 36 per chi ha più di 3 anni di anzianità. Poi mettiamoci che la fine delle lezioni non coincide con l'inizio delle ferie, che sono impegnati negli scrutini, negli esami di Stato, nei corsi di recupero, e questo magari a metà, a fine luglio. Insomma, dai, ci sono anche delle cose in più. C'è tutto il personale ATA che saluto, che non va in vacanza mai se non in 2 settimane. Perciò sfatiamo ed aiutiamo anche l'insegnante, che ogni volta che uno lo vede dice: ah, beato te, 3 mesi di ferie. Ma quando mai? No, non è così. Vabbè, continuiamo a parlare di scuole aperte anche d'estate tra poco. Nel frattempo fatemi ricordare che lunedì dalle 21 Radio Subasio Music Club ospiterà sia in radio che dal vivo qui, che sul nostro sito radiosubasio.it, Paola Iezzi, che ci verrà a presentare tra le altre cose anche il suo nuovo lavoro che si chiama Stessa Direzione.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasio.
12: Ciao Radio Subasio, sono Mary e chiamo da Roma. Ci piacerebbe tantissimo a me e mia figlia sentire una canzone di Marrakesh che si chiama Niente canzoni d'amore. Perché ci piace, perché abbiamo visto tutti i suoi concerti. Yeah!
13: Radio Subasio.
14: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego più.

0: Super fan peraltro di Marrakech, ha ricordato, oltre ad aver visto tutti i concerti e non solo insieme alla figlia, anche il fatto che tra un po', tra qualche giorno, per 3 giorni uscirà al cinema un film proprio dedicato alla vita di Marrakech. 8:39, il voice box l'abbiamo archiviato, ma torna domani alla stessa ora. Adesso intanto saluto e ringrazio Jonathan Menzi per questo caffè meraviglioso, proprio caduto dalla macchinetta. Da dove...
1: Buongiorno.
0: Allora, noi stiamo parlando di scuole aperte, ci sono d'estate chiaramente, e ci sono vari, come dire, punti di vista, sì, chiamiamoli così, e che vi voglio far ascoltare, due in particolare. Il primo, prego.
2: Sono Alfonso da Nocera.
0: Ciao Alfonso.
2: Io capisco il caldo, capisco tutto, ma anche gli operai durante l'estate lavorano sopra i tetti al caldo, e lì sì che è un problema, eppure lo fanno, pure io lo faccio in un'azienda, quindi non vedo perché loro e i ragazzi non potrebbero sopportare un po' di caldo.
0: Sì, perché uno dei problemi di tenere aperta la scuola d'estate, nonostante il decreto firmato e i soldi stanziati, è proprio il fatto che non siamo attrezzati a livello climatico, cioè non ci sono climatizzatori, ventilatori, non c'è nulla dentro le scuole, e quindi insomma a luglio diciamo che potrebbe essere proibitivo fare qualunque tipo di attività.
3: Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Di nuovo Marco.
0: Ciao Marco.
3: Allora, mio nipote ad agosto fa 5 anni.
0: Sì.
3: E adesso fa l'ultimo anno di asilo.
0: Piccolo lui.
3: Ogni mattina lo portiamo a scuola, o io o la madre.
0: Sì, carini.
3: E per entrare sono sempre tante storie.
0: Sì.
3: Se adesso ti dico guarda nonno, vuoi andare l'estate anche a scuola con gli amici? Quello me mena.

0: Dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà inter-

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 2025. Cesare Cremonini dal 2005, giusto appunto, invece dal 23 maggio del 2026 è con noi Jonathan Mensi. Buongiorno.
1: Mi porti nel presente, nel qui e ora,
0: qui
1: anche
0: e
1: se
0: ora.
1: Ancora non sono proprio presente a me stesso.
0: Ancora no? Peraltro oggi sei anche lungo, fino alle 13.
1: Salutiamo 91.
0: Salutiamo Manuel che tornerà, è più alto di te peraltro, nel prossimo weekend, ma oggi e domani.
1: Oggi e domani abbiamo, sì, la maratona da fare insieme e questa mattina parleremo di luoghi strani o situazioni incredibili in cui la palpebra ha vinto e ci ha preso sonno e ci siamo addormentati.
0: Ah, bello.
1: E sono quelle situazioni a volte anche imbarazzanti perché può accadere davvero ovunque, no?
0: Quindi non aerei, non treni, non mezzi di trasporto, non casa, non macchina,
1: no,
0: ma
1: perché no, anche in treno e ti ritrovi chissà dove.
0: Che non sei, non ti sei svegliato.
1: Addormenti, non ti sei svegliato, buchi la tua fermata.
0: Purtroppo io questa cosa non ce l'ho, questa skill di addormentarsi dovunque non ce l'ho. Non so perché, ma la mia testa non mi fa dormire da nessuna parte.
1: Hai qualche aneddoto? Hai qualcuno?
0: Sì, conosco qualcuno che si è addormentato ad una festa con un volume esagerato e si è addormentato, come dicono quelli bravi, sotto cassa.
1: Tipo
0: su
1: i bambini,
0: su un'altalena.
1: In questo
0: sì.
1: Sono incredibili. Sull'altalena addirittura.
0: Sull'altalena, sì.
1: Io riesco a addormentarmi anche in radio.
0: E l'ha fatto, signori. Quindi ve lo saluto io, va bene. Però per le 9 lo troviamo sveglio di sicuro. Adesso Somers su Basio torna Homebreaker.

0: mattino come sempre. Ciao da Ignazio, un minuto alle 9 alle breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi, secondo i media locali. I preparativi sono in corso anche se il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. A Teheran intanto sono giunte le delegazioni guidate dal Pakistan per tentare un accordo in extremis. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città, cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Oltre 82 i morti a seguito di una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nel nord della Cina. Ci sono dei dispersi, almeno 9 secondo le ultime informazioni. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fine settimana dal sapore praticamente estivo per la presenza dell'alta pressione che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e caldo anomalo. In particolare la giornata odierna inizierà con il sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, con la possibilità di isolati improvvisi temporali sull'Appennino calabro-lucano, sempre in generale soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento al di sopra della norma, soprattutto al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
3: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: 4 ore con Jonathan! Wow! Ci divertiamo oggi, eh!
11: Va bene, partiamo così. La voglio come sigla questa. Buongiorno, benvenuti.

Siamo partiti con il mitico Renato Zero e i migliori anni della nostra vita su Radio Subasio, 9:10 minuti. Buongiorno, grazie per l'entusiasmo con cui mi avete accolto questa mattina in cui staremo insieme fino alle 13. Allora, io ho una paura e quindi vi chiedo aiuto. Oggi offro caffè, ve lo dico subito. Offro caffè perché ci sono degli automatismi mentali che ti portano a dire delle cose, sostanzialmente, no? Ti fanno dire delle cose a cui sei abituato, tipo quante volte nel corso di questa mattinata dirò che staremo insieme fino alle 11 anziché fino alle 13, contatele e chi me lo farà notare ovviamente avrà un caffè offerto dal sottoscritto, mi pare il minimo. Iniziamo subito giocando fino alle 13, intanto me lo sono scritto. Iniziamo giocando con la canzone da indovinare, protagonisti Annie Lennox, Dave Stewart. Prima di fondare il gruppo da indovinare si sono incontrati per la prima volta in un ristorante a Londra dove lei lavorava come cameriera. Lui le propose subito di sposarlo, addirittura prima di ordinare, e allora poi si sono accontentati di amarsi per qualche anno e di fondare insieme il famoso gruppo musicale di cui vi chiediamo il nome. Come si chiama questo gruppo e la canzone? Cercate di scoprirla ascoltando la clip che arriva adesso, dove sentirete un estratto di questo famoso classico, famoso successo internazionale di cui vogliamo sapere il titolo. Sentirete questa clip dove abbiamo un po' manomesso la canzone, un po' manipolata, ma provate comunque a riconoscerla. E al 348-075-80-60, il più veloce che tra poco ci dirà il nome del gruppo, il nome della canzone, entrerà in diretta con noi su Subasio.

0: grandi artisti scelgono Radio Subasio perché sono qua con noi per incontrare il pubblico, per esibirsi dal vivo nel Radio Subasio Music Club. E lui, Raf, è proprio stato protagonista qualche giorno fa della puntata numero 180. E attenzione, perché la prossima settimana saranno due le puntate specialissime con Paola Iezzi lunedì e giovedì prossimo invece Sal Da Vinci che passerà dai nostri studi. È stato annunciato anche il live qua da Radio Subasio Music Club di LDA e H7. Scopriteli tutti, scoprite anche come partecipare dal vivo o remoto dal nostro sito radiosubasio.it. Noi intanto però stiamo giocando con la canzone misteriosa da indovinare e il più veloce è stato Giovanni da Roma. Buongiorno Gio!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuto su Subasio e salutiamo anche chi è con te, che so che ti ha aiutato.
1: Mia figlia Sole, sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Sole!
2: Ciao,
0: ora salutiamo tutti, Sole, salutiamo anche... Come si chiama la mamma? Dai, salutiamola subito.
2: Laura.
0: Ciao mamma Laura. Allora Giovanni, dove sei di bello in questo momento? Dove stai andando?
1: Mi dirigo verso il mare da Roma, vado verso Torvagliani, Cardea.
0: Perché so che è la tua grande passione,
1: il mare. Sì, il mare, sì, sì, senza dubbio. Sì.
0: Ogni volta che puoi ci fai una passi un po' di tempo, insomma, ci fai una volata.
1: Diciamo che scappo, Roma vicina scappo. Per fortuna, quindi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Senti, come te lo vivi il mare? Cosa fai?
1: Remo, vado in barca a vela,
0: ah,
1: vado
0: quindi proprio
1: qualsiasi cosa.
0: Belle attività, proprio sei attivo, insomma, vai a vedere il mondo. Il mondo sottomarino anche con tutti i suoi colori e quello che ci offre. Senti,
1: bellissimo.
0: Allora Giovanni, al di là di questa passione, io però voglio beccarti invece su una cosa che è successa e che magari ti ha messo in imbarazzo e di cui parleremo più tardi, ovvero i momenti in cui ci addormentiamo, in cui purtroppo perdiamo il controllo del nostro corpo, la palpebra scende e ci fa addormentare magari anche in luoghi un po' imbarazzanti. Ne hai qualcuno?
1: Vi faccio fare un salto indietro nel passato,
0: sì.
1: Quando ero ragazzo si faceva
0: volentieri
1: l'Interrail,
0: sì.
1: Si faceva l'Interrail, si girava l'Europa in treno,
0: eccoci.
1: Cioè, con pochi soldi.
0: Dove ti sei ritrovato?
1: Ovunque, ho dormito in tutte le stazioni del nord Europa.
0: Hai perso Europa qualche treno, hai perso qualche fermata per via del sonno?
1: Ho perso treno, zaini, i pochi soldi che avevo.
0: No, no, incredibile, incredibile. E quindi, vabbè, insomma, sei del sonno facile, ho capito che la palpebra comanda.
1: Si stancava tanto.
0: Ok, ok, ok. Senti, la canzone allora da indovinare, tu sei stato il più veloce grazie anche all'aiuto di Sole, qual era?
1: Sweet Dreams degli Eurythmics.
0: Benissimo, e adesso lo andiamo ad ascoltare. Vogliamo salutare qualcuno? Ce lo facciamo dire da Sole chi salutiamo oltre alla mamma?
1: Certo, grazie.
2: Voglio salutare mia mamma e tutte le mie amiche.
0: Perfetto, tu Giovanni?
1: Anche Samu, il fratello.
0: Vai,
1: ciao.
0: Beh, certo, ci mancherebbe. Un abbraccio grande ad entrambi. Ciao ragazzi.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buon mare a voi. E noi ci riascoltiamo a questo punto gli Eurythmics su Subasio.

0: sia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Lo sapevate che l'intro di Light My Fire dei Doors è un omaggio a Bach? Mamma mia, incredibile. 1967, ce la riascoltiamo.

0: Trovato alle 9.41 su Radio Subasio, buongiorno da Jonathan, oggi insieme fino alle 13. Avete presente quando fuori piove non avete voglia di uscire nemmeno per comprare il pane? Ecco, in Alaska c'è una cittadina, Whittier, dove gli abitanti vivono praticamente tutti dentro lo stesso palazzo di 14 piani. Vuol dire casa, ufficio, supermercato, scuola e persino il commissariato, tutto lì nei vari piani, senza mai togliersi le pantofole, praticamente o mettere il naso fuori, tu passi dalla casa all'ufficio a fare la spesa. Il sogno proibito praticamente di ogni pigro che si rispetti, anche se poi se hai un appuntamento galante rischi che la mamma e la nonna siano lì sul balcone che ti controllano mentre sei al bar del piano sotto.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari. Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff.

0: Se dovessi riscrivere cosa resterà degli anni 80 oggi, ma negli anni 2000, cosa metteresti nel testo?
1: Scrivere oggi una canzone di un decennio, no? Di quest'ultimo decennio, sicuramente non sarebbe una canzone gioiosa, con delle prospettive di futuro bellissime. Però io amo i lieto fine, no? E chissà che riuscirei a trovare qualcosa di un lieto fine anche nonostante tutto.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: fino alla fine in Negrita su Radio Subasio, 9:52 minuti. Salutiamo un po' di amici, Daniele che sta andando in palestra, salutiamo i colleghi di oggi al lavoro a Milano, Renata e Roberto, da parte di Samuel che ci ha raggiunto al 348-075-8060. Abbiamo anche un commento su quel paese di cui abbiamo parlato prima, in Alaska, dove praticamente tutta la comunità vive in un condominio e lavora. È tutto lì, all'interno del condominio, tu non esci mai, hai l'abitazione, hai il luogo di lavoro, ci fai la spesa, c'è anche il commissariato. Sentiamo.
1: Buongiorno a Radio Subasio, sono Liana da Bologna. Ma che tristezza, già stiamo chiusi in casa con le spese online, tutto online,
0: vero,
1: tutto che ci portano a casa. Questo qui è proprio il massimo.
0: Vero. Qualcuno potrebbe dire, sì, curioso, non c'è traffico, non prendi la macchina, però non ti inventi neanche la scusa, no? Se vuoi arrivare tardi, di dire sono rimasto bloccato nel traffico, annullo l'appuntamento, niente, proprio, sì, dà un po' l'idea di prigione, di gabbia, in effetti. Ma noi parliamo di altro questa mattina, perché il weekend è finalmente iniziato e anche se abbiamo aperto gli occhi da poche ore, a volte succede che li richiudiamo senza volerlo. Vi è mai capitato quel momento in cui la palpebra diventa pesante come un masso e ciaone, quel colpo di sonno improvviso che arriva nei posti più impensabili e assurdi e che vi fanno fare anche delle brutte figure? Io per esempio sono riuscito ad addormentarmi laddove tutti sono molto vigili e tesi, ovvero sulla poltrona del dentista, che tra l'altro onorata di questa cosa. La figura peggiore però l'ho fatta a casa di amici, durante la proiezione del loro film di matrimonio. Ci avevano invitato apposta per vederla e credo di non essere arrivato neanche all'ingresso in chiesa. Stamani con voi parliamo dunque di quel sonno che non guarda in faccia a nessuno e ci coglie nei momenti meno opportuni. A voi la geografia degli abbiocchi più incredibili, quelli che quando ti svegli hai quel secondo di panico e ti chiedi se qualcuno ti ha visto. Il vostro abbiocco leggendario dunque al 348-075-8060. Eccolo il vincitore di Sanremo 2026 che giovedì prossimo sarà qua.

0: Tempo di informazione a Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. 12.000 persone lungo le strade di Acerra per l'arrivo di Leone XIV, prima visita di un pontefice nella città cuore della Terra dei Fuochi. Il Santo Padre incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime, dice, oscuri interessi e indifferenza hanno inquinato l'ambiente. Don Patriciello ricorda, dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri. Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Una strage che ha segnato la storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il conflitto medio orientale, accordo difficile, Teheran accusa gli Stati Uniti di pretese eccessive. Per il ministro Araghchi, Washington vuole sabotare la pace. Intanto al presidente Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma non avrebbe preso alcuna decisione. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono le misure prese nel Consiglio dei Ministri con il via libera ad un nuovo decreto. Sale a 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Paura nella notte a Roma, nel quartiere della Romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un ordigno. Nessuno è rimasto ferito, solo danni all'edificio e ad un'auto in sosta. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: 1, 2, 3.
11: Perché
10: 4,
11: fermarsi?
10: 5, 6.
11: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Ancora buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Oggi con voi fino alle 13 su Radio Subasio iniziamo una nuova ora con la collection insieme ai REM dal 2011, You Berlin.

0: Serena Brancale, Alessandra Moroso su Radio Subasio, 10 e 13 minuti. Buongiorno da Jonathan. Questa mattina vi stiamo chiedendo la geografia degli abbiocchi più incredibili, quelli che quando vi svegliate avete quel secondo di panico e soprattutto in maniera goffa, almeno io provo a fare finta di niente, parlare con tutti in maniera brillante ma con la voce impastata, quindi poi se ne accorgono e poi mi hanno visto. E qual è allora il posto più folle in cui vi è successo? Siete mai crollati sull'autobus o durante una riunione importante svegliandovi di soprassalto? Raccontatemelo al 348-075-8060.
1: Sono Marinella da Milano.
0: Ciao Marinella.
1: Io puntualmente o sono a casa a guardare un film,
0: sì,
1: o vado al cinema. Se è un film noioso io mi addormento proprio come se non ci fosse un domani.
0: Ma sei in buona compagnia, eh? Senti un po'.
2: Jonathan, ciao. Sabato. Allora, mi è successo molti anni fa, ero al cinema,
0: sì,
2: perché desideravo vedere Harry Potter e invece ho praticamente dormito. Ciao da Caterina.
0: Ma lo fa Harry Potter, eh? Lo fa, da Grifondoro a Sogni d'Oro è un attimo, davvero, eh? Mi sono addormentata al ristorante, a cena con le amiche, non riuscivo proprio a tenere gli occhi aperti, dice Cristiana da Roma. Testa nel piatto, quindi, in questo caso? Ciao Radio Subasio, il mio abbiocco, e anche più di uno, in Spagna mi addormentavo in piedi ai semafori rossi, ci dice Pietro. Va bene, continuate allora a raccontarci i vostri abbiocchi clamorosi al 348 075 8060.

0: Abbiamo ritrovato Irene Grandi alle 10:23 minuti prima di partire per un lungo viaggio. Gli esperti lo chiamano sonno da difesa. Quando una situazione è di una noia mortale, il cervello stacca la spina da solo per pura sopravvivenza. Ce lo state raccontando anche voi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno a tutti. Primo anno di università, in prima fila, mi addormento durante l'ora di filosofia. E durante la lezione mi sono resa conto che mi sono addormentata.
0: Mannaggia.
2: Sono andata a Viterbo.
0: Ciao.
2: Prima del matrimonio, tanti anni fa, non c'era il corso prematrimoniale.
0: Sì.
2: E la prima volta in vita mia, durante uno di questi corsi, mi sono addormentata lì. Mamma mia, guarda. Era proprio impossibile seguire certe cose.
0: Salutiamo Valeria, Gilberto e Chiara da Bologna in viaggio verso Firenze per la 100 km del Passatore. Confessate il vostro abbiocco, amici, al 348 075 80 60. In quali situazioni? Qua al corso prematrimoniale, per la gioia del parroco proprio, eh.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Carla da Rieti.
0: Buongiorno.
3: La figura peggiore che ho potuto fare: una serata di karaoke con degli amici.
0: Sì.
3: E mi sono addormentata appoggiata sul tavolo, sono proprio crollata in un sonno profondo e mi sono svegliata verso le 2 di notte, quando dovevamo andare via. Comunque mi sono fatta un bel sonnellino.
0: Si vede che era musica noiosa, non come quella che vi propone Radio Subasio, come la nuova di Jovanotti e Alfa. Si chiama Buon Vento.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 se si è. Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587.

0: L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: 'Dietro al ritmo apparentemente spensierato del flamenco si nasconde un amore tormentato e difficile da dimenticare. È il nuovo singolo di Samurai J che accompagna l'uscita del nuovo album in studio che si chiama Amatore.

My Car, abbiamo ritrovato il Roxette dal 1994. Precisa, perfetta per il nostro argomento di questa mattina. Stiamo parlando dei luoghi dove l'abbiocco arriva senza controllo. Gli studi dicono che i suoni ripetitivi come la pioggia o il phon conciliano il sonno. Ma a volte esageriamo, eh. Chi di voi è riuscito ad addormentarsi in mezzo al caos più totale, magari al saggio di danza dei figli, un matrimonio? Vi hanno svegliato con una gomitata di nascosto o vi hanno lasciato lì a fare da attrazione? 348 075 8060. Ecco, i Roxette ci cantavano Sleeping in My Car, c'è solo un sedile, un posto che è quello della guida, dove bisogna veramente non scherzare su questo e stare belli, svegli e concentrati. Sugli altri posti si dorme bene, devo dire. Io mi sono addormentata dopo due bicchierini di buon mirto a casa di amici, ci dice Ignazia da Cagliari. Io mi addormento più o meno ovunque, ma il massimo è stato da ragazzo. Eravamo su una Vespa 50 in tre, io ero l'ultimo, era mattina presto, mi sono addormentato, ma mi hanno svegliato subito perché le curve che stavo sognando di fare non corrispondevano con quelle della strada. E ancora, ciao Radio Subasio, Anna da Terni. Ho dormito al cinema guardando Il piccolo diavolo di Benigni, in discoteca Palma di Maiorca giocando a carte, a casa con amica. Che dire, peggio di così? Ma secondo me si può fare anche di peggio, e ci sono anche dei momenti peggiori dove ci si può addormentare. E allora raccontateceli al 348 075 80 60.

Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola.

25 maggio alle 21, Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: con voi su Radio Subasio, che ci avete davvero raccontato delle cose meravigliose sui luoghi più strani e imbarazzanti dove vi siete addormentati. Credo che lui vinca su tutti.
1: Ciao Radio Subasio, sono Corrado da Civitella del Lago e sono qui con Ilaria, la mia fidanzata, e volevo raccontarvi di quando mi sono addormentato all'interno della macchina per la risonanza magnetica.
0: Beh,
1: è stata
0: bellissimo, immagino,
1: una splendida dormita.
0: Cioè, pensavo di essere strano io che mi sono addormentato dal dentista, capito? Va bene, vediamo se ci sarà modo magari di ritornarci su questo, perché siete stati davvero fantastici. Intanto però la musica torna protagonista con i Maroon

0: Dai, dai, che ci siamo quasi alla stagione del cancro e del leone che inizierà ufficialmente con l'estate il 21 di giugno. Intanto ci ha portato lì Tommaso Paradiso. 10:58 minuti su Radio Subasio. È tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Forte monito di Leone XIV in visita all'Ampo oggi ad Acerra. Troppo male, oscuri interessi mortali hanno avvelenato questa terra. Scardinate la cultura della prepotenza. Il pontefice incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Già Papa Francesco desiderava venire qui, ricorda, lungo le strade 12.000 persone. Non c'è ancora l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, negoziati in salita a Teheran. La Repubblica Islamica chiarisce no all'accordo fino alla soluzione di tutti i nodi. Secondo la CNN, il Pentagono ha presentato a Trump nuove opzioni per riprendere la guerra. Il presidente non avrebbe ancora deciso. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise. La riduzione sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi, mentre quella sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. 34 anni fa l'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Il 23 maggio, data che ha segnato la storia della Repubblica, strage tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco alla libertà, scrive il capo dello Stato Mattarella. A Palermo oggi convegni e cortei per non dimenticare. È stato un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk, a debuttare la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo spaziale. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa dalle 20:45. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra l'allacciamento Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla A30 Caserta-Salerno un incendio causa rallentamenti tra l'allacciamento A1 e Nola in direzione di Salerno. Sulla 1 Firenze-Roma segnalata una perdita di carico tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, mentre sulla A22 Brennero-Modena code per un incidente tra Trento Sud e Rovereto Sud a Lago di Garda Nord in direzione di Modena. Altro incidente sulla A14 Ancona Pescara tra Loreto Porto Recanati e Macerata in direzione di Pescara. Infine, lungo la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Felicissimo di essere con voi anche durante le prossime due ore fino alle 13 questo weekend con Jonathan Menzi. Abbiamo dato libero a Manuel Zaraca. Ripartiamo con una collection bellissima insieme a Loredana Bertè.

Succede, succede che trovi anche Annalisa con Esibizionista su Radio Subasio. 11 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi, con voi fino alle 1, quest'oggi fino alle 13, in sostituzione di Manuel. Buongiorno anche a chi è in viaggio verso Castellabate. Potreste fare per favore un saluto a mio figlio Niccolò, vi segue insieme a me ogni giorno, 9 anni e impazzisce per voi e io insieme a lui. Grazie, grazie per questo bellissimo messaggio. State con noi amici, perché tra poco giochiamo insieme. C'è una bella novità, un nuovo gioco qua su Radio Subasio. Intanto Achille Lauro, Comuni Immortali.

I miti, gli 883 su Subasio, sei un mito, 11 e 23 minuti. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Jonathan. Fino alle 13 insieme, attenzione, attenzione, perché stamattina facciamo un nuovo gioco facilissimo. È una frase misteriosa da indovinare mettendo insieme i titoli di tre canzoni, una sorta di rebus. Tra un secondo, infatti, vi faccio ascoltare un piccolissimo spezzone di tre canzoni italiane famose, una dietro l'altra. Voi dovete solo riconoscerle e unire i tre titoli. Il titolo della prima, più il titolo della seconda, più il titolo della terza, metteteli in fila e uscirà la frase misteriosa. Una frase intera di senso compiuto che vi chiediamo di dirci con un messaggio vocale al 348-075-8060. Siete pronti? Allora vi faccio sentire le tre canzoni e voi mettete insieme titolo 1 più titolo 2 più titolo 3 e diteci qual è la frase che viene fuori.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Berlino su Radio Subasio, 11:30 minuti. Stiamo giocando con il nostro gioco nuovo, la frase misteriosa da indovinare, mettendo insieme i titoli di tre canzoni che tra poco vi facciamo anche risentire. Però intanto sentiamo le vostre risposte.
1: Certe notti vorrei essere libero.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao, grazie. Romina da Pomezia. Sì. La frase è: certe notti vorrei essere libero. Radio Subasio.
0: Sentiamo ancora.
3: Certe notti vorrei essere libero.
0: Tutti d'accordo?
4: Francesco da Pesaro.
0: Ciao Francesco.
4: Sono Lucio da Todi.
0: Buongiorno.
4: E la risposta è: certe notti vorrei essere libero.
0: Allora, quasi bravi, comunque a prescindere, ci avete dimostrato davvero tanta presenza, calore e affetto in questo nuovo gioco, accolto molto bene, devo dire. Vi faccio risentire lo spezzone di queste tre canzoni italiane, una dietro l'altra. Voi dovete riconoscerle e unire i tre titoli. Titolo della prima più titolo della seconda, ci siamo. Vorrei... Anzi, certe notti vorrei, sono i primi due, sono corretti. Sul terzo non è essere libero, attenzione, è la canzone di Vasco, ma si chiama in un altro modo. Dovete trovare il titolo giusto per dirci la frase misteriosa. Al 348 075 8060. Risentiamo.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio.

0: musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia, 11 e 40 minuti su Radio Subasio. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Jonathan e buongiorno ad Alessandra da Terni. Ciao Ale. Ale, buongiorno. Alessandra, ci sei? No, l'abbiamo persa, mi sa. Non so se possiamo provare a recuperarla. Alessandra, ci sei? Alessandra da Terni, niente. Allora, andiamo a sentire qualcuno dei vostri messaggi che ci avete inviato al 348 075 8060 in attesa di recuperare eventualmente Alessandra, perché era stata la più rapida, la più veloce a mandarci la risposta corretta al nostro nuovo gioco in cui vi abbiamo chiesto di mettere insieme i titoli di tre canzoni per scoprire la frase misteriosa. Recuperata Alessandra, eccola qua. No, niente, caduta di nuovo. E allora sentiamo qualcosa che ci avete detto con i vostri messaggi.
2: Certe notti vorrei un mondo migliore.
1: Certe notti vorrei un mondo migliore. Le prime due le avevate già riconosciute, in effetti. Poi qualcuno ci aveva detto essere libero, no? Aveva cambiato, inteso che la canzone di Vasco, insomma, si chiamasse in quel modo lì. Invece si chiama proprio un mondo migliore. E allora la frase che si nascondeva mettendo insieme i tre titoli, tipo collage, tipo puzzle, era proprio questa: certe notti vorrei un mondo migliore. E un mondo migliore noi ce l'ascoltiamo adesso su Radio Subasio, questo bellissimo successo di Vasco Rossi direttamente dal 2016.

Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte. Would you dance?

Giorgia con Girasole alle 11.52 minuti su Radio Subasio. A grande richiesta, sì, ci ritorniamo sull'argomento che vi ha accesi questa mattina, anche se parliamo di quando vi spegnete, cioè di quando la palpebra vince la sua battaglia contro la volontà di rimanere svegli, cioè quando ci addormentiamo senza controllo sostanzialmente, e questo ci porta anche ad aver fatto magari brutte figure, ad esserci addormentati in momenti e in situazioni imbarazzanti. Seduti in bagno, vi è mai successo? Mentre facevate qualche attività particolare? Aspettiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60, fatecelo sapere. Ripartiamo dall'ultimo messaggio che abbiamo sentito un'oretta fa, che era stato il nostro vincitore della prima parte. Adesso vediamo se qualcuno nella seconda parte sa fare di meglio o ha fatto di meglio, perché lui ci ha detto che si è addormentato nella risonanza magnetica. C'è qualcuno, mettiamo tipo Asta, c'è qualcuno che ha saputo addormentarsi in luoghi ancora più imbarazzanti? 1, 2, 3, a voi, poi battiamo l'asta. 348 075 80 60, vi aspettiamo.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Arrivano le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, edizione di mezzogiorno.
2: Buon sabato da Federica De Boni. Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Il capo dello Stato Mattarella, ricordando l'attentato mafioso di 34 anni fa che provocò la morte di Falcone e della moglie di tre agenti della scorta, sottolinea: fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La premier Meloni osserva: dalla memoria un futuro libero dalla paura. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui di pace per porre fine alla guerra, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari, ma non avrebbe ancora deciso. Vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma alle 2.13 con epicentro a 5 km a sud-est di Fiordimonte. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Trema la terra anche lungo la costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di 8 km, la magnitudo 2.7. A Mantova un giovane, dopo una lite per la ex fidanzata, ha investito con l'auto il rivale, che non è grave. I fatti a Castel Goffredo: l'investitore di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dubbi sulla dinamica, la ragazza avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima. Ciclismo: si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: Oh,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo bello anche nelle prossime ore in Italia per la presenza dell'alta pressione, quindi splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole solo sull'arco alpino e l'Appennino meridionale, la possibilità anche di qualche breve improvviso temporale sull'Appennino calabro-lucano. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, valori al di sopra della norma soprattutto al nord, dove sono possibili picchi anche di 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Mezzogiorno e 5 minuti, inizia una nuova ora insieme su Radio Subasio. Io sono Jonathan Menzi, accompagniamo l'Italia verso la pausa pranzo e lo facciamo con una bellissima canzone dei Prefab.

0: Perverso era Tiziano Ferro, mezzogiorno e 14 minuti, questa è Radio Subasio, siamo belli svegli ormai a quest'ora, io sono Jonathan, in questo weekend vi tengo compagnia fino alle 13, belli svegli a quest'ora, però già da dopo pranzo potrebbe succedere che la palpebra prende il sopravvento e si chiude e allora vi stiamo chiedendo quali sono i luoghi più imbarazzanti o le situazioni più insolite dove vi è capitato di addormentarvi senza controllo proprio. Non so perché avete messo in ballo i vostri mariti e ci state raccontando dove loro si sono addormentati. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, sono Adriana da Napoli.
0: Ciao.
1: Non è capitato a me, ma a mio marito.
0: Esatto.
1: Ad Ischia, in una delle varie vasche, senza materassino, senza niente, così, a fare il morto a galla.
0: Sì.
1: E addirittura russato. Io un poco, un poco mortificata, perché si sentiva questo rumore, poi ci siamo resi conto che era lui che russava. Quindi letteralmente ha dormito sull'acqua.
0: Non era la vasca che gorgogliava, tra l'altro non pensavo neanche fosse possibile addormentarsi sull'acqua, pensa un po'.
2: Ciao, sono Claudia da Roma, mio marito si è addormentato allo spettacolo al teatro, ma russava, io gli davo le gomitate, si svegliava un attimo e si riaddormentava. Tutto lo spettacolo ha fatto proprio un bel sonno.
0: Cioè è stato lui che ha dato spettacolo a questo punto.
3: Ciao, sono Luciana da Latina.
0: Ciao.
3: Che dire di mio marito, che si è addormentato in una discoteca con la bimba su un dondolo, mentre tutti noi altri eravamo in pista a ballare. Ai ai ai ai.
0: Perché i genitori devono dare il buon esempio, no? Avrà detto alla bimba, fai come me. E si è buttato giù. Arriva Francesco Gabbani adesso.

0: Era Ron su Radio Subasio, 12 e 25 minuti, ben ritrovati da parte di Jonathan Menzi. Stiamo parlando di abbiocchi leggendari, stiamo disegnando la mappa d'Italia dei più clamorosi, ascoltiamoli.
1: Salvatore da La Spezia.
0: Ciao.
1: Sono sbarcato a Genova,
0: sì.
1: Ho preso il treno per arrivare a Brescia,
0: okay.
1: Mi sono addormentato e sono arrivato a Venezia.
0: Meno male che Venezia si riconosce bene, no? E non sei arrivato in un'altra città e ti potevi confondere magari prendendo anche un taxi e chiedendo di portarti in una piazza o dalle persone, insomma, che ti stavano aspettando, con grossi punti interrogativi da parte del tassista.
2: Ciao a tutti, Marina da Senigallia. Beh, io mi sono addormentata a un concerto di David Bowie, dall'inizio alla fine.
0: Ce ne vuole.
2: Il viaggio da Senigallia a Milano,
0: no.
2: Stanchissima, quando sono arrivata lì ho dormito sempre, non c'è parole.
0: No.
3: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Allora, io mi sono addormentata in moto con mio marito, lui guidava, io dietro,
0: sì.
3: E siccome ha un'andatura molto tranquilla e eravamo in un posto bellissimo con un paesaggio verde,
0: sì.
3: A un certo punto mi sono proprio addormentata, però sono stata brava perché ho incastrato il mio casco nel suo.
0: Geniale.
3: E praticamente lui se ne è accorto solo perché ha una curva, a un certo punto lui ha girato tutto da una parte e io me ne sono andata da un'altra.
0: No.
3: A quel punto gli ha preso un colpo, si è fermato e mi ha svegliato. Me lo ricorda tutte le volte che andiamo in moto.
0: Ci credo.
3: Mi raccomando, non ti addormentare. Grazie, buon fine settimana.
0: A te, grazie, a grazie mille. 348 075 8060. Noi vi aspettiamo ancora.

0: sia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Se mi dicessi buona domenica, sono certo che vi viene in mente quel famoso classico di Antonello Venditti. E invece quella che arriva adesso è una hit fresca di zecca che diventerà la colonna sonora dei nostri mesi caldi. C'è Saif su Radio Subasio.

0: Ho ritrovato i Lighthouse Family, mezzogiorno e 42 minuti. Questa è Radio Subasio e stiamo mappando in realtà le situazioni più imbarazzanti in cui ci siamo addormentati. Allora torniamo a sentire i vostri meravigliosi racconti.
1: Ciao, sono Gianni da Firenze.
0: Ciao Gianni.
1: Mio figlio Pietro, quando era piccoletto, si è addormentato in chiesa mentre faceva il cherichetto durante la messa di Natale.
0: Ah, vabbè, la messa di Natale nel senso che magari è piccolino, era tardi e non si è trattenuto, non ha potuto fare diversamente. Ma lui è contento che ce l'hai raccontato?
2: Ciao Subasio, sono Valeria da Frosinone. Mio marito si è addormentato in bagno sulla tazza.
0: Aia.
2: È vero che non usciva, sono entrata in bagno e si stava chinando in avanti, quindi se non entravo io sarebbe andato addosso con la testa alla lavatrice.
0: Ha rischiato lo shampoo con centrifuga.
3: Ciao Antonio di Guidonia.
0: Ciao Antonio.
3: In carica, mentre lavoravo.
0: Sì?
3: Mamma mia, meno male che stavo fermo. Con gli occhi piano piano mi sei so chiuse. E poi dal collega urlava: "Beh, che hai fatto?" È andata così. Adesso sto lavorando e però c'è state voi, dai.
0: Ci pensiamo
3: una
0: noi.
3: Bella musica di Radio Subasio.
0: Non bella, bellissima. Senti che meraviglia che arriva adesso proprio per augurarti buon lavoro e buon ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati su Radio Subasio. C'è Ultimo con Rondini al guinzaglio.
4: Portami a sentire le onde del mare. Portami vicino.

partecipare a Radio Subasio Music Club con Salda Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Asio, mezzogiorno e 55 minuti, gira la lancetta e tra pochissimo scatta un momento speciale, oltre ad essere l'ora di pranzo, già buon appetito da adesso. Arriverà la nostra splendida Alessandra Barzaghi e insieme a lei entra in studio uno dei momenti più amati di Radio Subasio, che è il 3 per te. Tre canzoni del vostro cuore, come sempre, da ascoltare tutte d'un fiato, senza interruzioni, ma anticipate da una bella chiacchierata per raccontarci qualcosa di voi. E protagonista di oggi sarà Aurora da Campobasso, che tra pochissimo aprirà la sua scatola dei ricordi musicali. Volete essere i prossimi? Correte subito sulla nostra app ufficiale o chiamate adesso lo 075 80 60. Prenotate il vostro tris di canzoni da ascoltare qua su Radio Subasio.

0: con la sua elegantissima Material Lover, Sinia Spyro ci porta in fondo a queste 4 ore insieme su Subasio. Grazie a tutti, ci risentiamo domani mattina alle 9. Vi lascio con le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone oggi ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, le sue parole. In migliaia ad attendere il pontefice in occasione della sua visita pastorale. La criminalità uccide, ma possiamo rialzarci, il monito. Il 23 maggio del 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A Palermo l'omaggio dei ministri Piantedosi e Nordio e del capo di polizia Pisani davanti alla Stele di Capaci. Alti funzionari della sicurezza di Gerusalemme riferiscono ai media che Israele sta monitorando attentamente i colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito in stato di massima allerta. Trattative in salita, Trump non esclude un nuovo attacco. Teheran avverte no all'accordo senza la soluzione di tutti i nodi. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record, lo dice la Premier Meloni in un messaggio inviato alla 17ª edizione del Festival del Lavoro. Superato il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici, abbiamo aumentato il netto in busta paga per i redditi medio-bassi, ha concluso. Violenta rapina ai danni dell'ex pilota di Formula 1 Alain Prost. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua villa a Nyon in Svizzera. Il campione francese di 71 anni è stato colpito alla testa, ha un trauma cranico. Ingente il bottino, rubata una collezione di orologi. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A nell'anticipo di venerdì 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Occhi puntati sui posticipi di domenica sera che decidono Champions e salvezza: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra l'allacciamento Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla A30 Caserta-Salerno un incendio causa rallentamenti tra l'allacciamento A1 e Nola in direzione di Salerno. Sulla A1 Firenze-Roma segnalata una perdita di carico tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Mentre sulla A22 Brennero-Modena code per un incidente tra Trento Sud e Rovereto Sud a Lago di Garda Nord in direzione di Modena. Altro incidente sulla A14 Ancona-Pescara tra Loreto Porto Recanati e Macerata in direzione di Pescara. Infine lungo la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: We'll be right back. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Ciao a tutti da Alessandra Barzagli, ora la nostra collection. Tutto il resto è noia, Franco Califano, un brano simbolo di un amore vissuto tra ironia e malinconia.

Califano, che grande mito della musica italiana, un brano che davvero rimane sempre in testa quando lo si sente e non si dimentica mai, perché possiamo dire è uno dei più amati in assoluto, no? Di tutta la discografia italiana. Ma per quanto riguarda i vostri preferiti, i vostri cantanti preferiti, le vostre canzoni preferite, beh, d'altronde lo sappiamo, ognuno di noi ha le sue nel cuore. E io voglio sapere, voglio scoprire qui a Radio Subasio proprio quali sono le vostre tre canzoni più amate di sempre. Dunque vi invito caldamente a partecipare al nostro spazio del 3 per te, che è proprio dedicato a questo. Perché nel 3 per te ci conosciamo un pochino durante la diretta, ma soprattutto ascoltiamo le vostre canzoni più amate, le vostre tre preferite in assoluto. Dunque mi raccomando, 075 80 60, il nostro numero, oppure chiaramente potete usare la nostra applicazione di Radio Subasio, che è gratuita, si scarica su smartphone, e anche tramite quella potete riservare il vostro 3 per te. Adesso arriva Paola Iezzi a Radio Subasio, stessa di

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Viene da Campobasso e si chiama Aurora. È la protagonista del nostro Tre per te qui a Radio Subasio questo pomeriggio. Adesso la conosciamo meglio, le facciamo un po' di domande per scoprire qualcosa in più su di lei e poi ovviamente ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo Tre per te.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome:
2: Aurora.
0: Città:
2: Campobasso.
3: Campobasso o Camboash in molisano è un comune italiano di circa 47.000 abitanti. Capoluogo del Molise, sorge a 700 metri sul livello del mare ed è la città più popolosa della regione.
0: Età:
2: 23.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio.
4: Che cosa studi?
2: Scienze alimentari.
5: Mangiare come se fossimo seduti sulla bilancia, che appena la lancetta si muove, tac, saltano subito tutti in piedi. No, per l'amor di Dio.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Per cosa vorresti passare alla storia?
2: Ma non lo so, ma proprio questa? Non posso passare questa.
6: Passa parola.
7: E intanto siamo arrivati a 14, una serata difficile, eh? Domande molto difficili.
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
2: Lo guarderei e gli chiederei se gli piaccio.
8: Ti piacerebbe restare per cena?
9: Ti piacerebbe restare per sempre?
10: La cena va benissimo.
0: Cosa fai quando sei in macchina?
2: Quando sono in macchina penso tantissimo.
11: Pensare troppo possa veramente portarci non alla comprensione, non all'illuminazione, ma alla sofferenza.
0: Se fossi un utensile da cucina, quale saresti?
2: Il coltello, ovviamente.
0: Quale supereroe vorresti essere?
2: Big Hero.
12: Ciao, io sono Baymax. Il mio scopo è guarire i malati e i feriti.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: La pace nel mondo.
13: Banale, ma romantico.
2: Avere un marziano in casa.
14: Per me questa è una cosa molto interessante. Non la trova interessante anche lei?
2: E andare sulla luna.
13: Il segreto non è inseguire la luna che sta in cielo, ma saper ascoltare per capire quando fermarsi. E qui costruire, pian piano, una luna nostra.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Voglio salutare il mio fratello, la mia cugina Adriana e mia zia.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Elodie, Andromeda, Gazzelle, Tutto qui, Red Hot Chili Peppers, Californication.
0: Radio Subasio, Tre per te.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Arriva l'ultimo di Gaia, Radio Subasio, Bossa Nostra, pezzo che mescola pop e atmosfere brasiliane, trasformando ritmo e leggerezza in un racconto di libertà.

0: The Course con Breathless, pezzo bellissimo, uscito nel 2000 e racconta proprio quell'emozione improvvisa e travolgente che si prova quando qualcuno riesce davvero a toglierci il fiato. Una canzone luminosa, piena di entusiasmo e leggerezza, e se lì tutto è attrazione e spontanea voglia di lasciarsi andare, adesso il tono cambia completamente e si fa un po' più ironico e pungente. Arriva adesso Dito nella piaga con Che fastidio, un brano decisamente provocatorio che trasforma piccole irritazioni quotidiane e relazioni complicate in energia diretta e tagliente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: grande Babumba.
1: Un ritmo che viene voglia davvero di ballare. Zucchero insieme a Musti, il grande Babumba. Siamo tornati al 2004, ma torniamo subito al 2026 con Biagio Antonacci, la sua You and Me.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Le proposte dell'Iran sono per Washington inaccettabili, riferisce l'emittente televisiva saudita l'Arabia. Secondo altri media, Donald Trump starebbe valutando l'attacco decisivo. Le conseguenze saranno amare, avverte il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf. Intanto si continua a trattare. Leone 14esimo nella terra dei fuochi in Campania per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari. Le parole del Papa durante la visita lampo ad Acerra ed ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Almeno 15.000 le persone accorse ad ascoltarlo in piazza Calipari. 34 anni fa la strage di Capaci, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il guarda sigilli Nordio annuncia: l'auto del giudice sarà portata a Palermo. Mattarella: fu un attacco feroce alla libertà e alla dignità degli italiani. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte, e giunti a Malpensa. Lunedì l'esame autoptico sull'istruttore di Padova Gianluca Benedetti, il primo dei cinque ad essere ritrovato nei giorni scorsi. Paura per Alain Prost, l'ex campione di Formula 1 rapinato e aggredito nella sua villa Nyon in Svizzera da banditi mascherati. Il pilota francese di 71 anni è stato colpito alla testa, il figlio sotto minaccia costretto ad aprire la cassaforte, rubata tra l'altro una collezione di orologi. Calcio, ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta hanno chiuso la stagione con un pari 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. 4 verdetti ancora aperti. Appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions. Milan-Roma come Juventus in campo domani si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano rallentamenti per un incidente già risolto tra Ancona Sud e Civitanova Marche. Sulla 7 Serravalle Genova coda di 2 km per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla statale 96 Barese traffico rallentato a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Altamura statale 99 di Matera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
9: Una collection senza tempo, Romeo and Juliet dei Dire Straits, classe 1980. Una ballata intensa e poetica che racconta un amore fragile tra romanticismo e disillusione.

Gramaro a Radio Subasio. Invece questa è una delle tante volte che vi ricordo una cosa davvero importante che vi riguarda in prima persona. Ebbene sì, una cosa che vi riguarda da vicino, ovvero dovete fare una cosa, dovete scegliere voi la Subasio Collection della prossima ora. È una vostra assoluta responsabilità, una vostra esclusiva responsabilità. Dunque scegliete la collection, sceglietela bene, eh? Pensate a una canzone che potrebbe essere perfetta e che vi piace tanto, un bel classico del passato, una canzone che ha avuto grande successo e che è stata amata in tutto il mondo, e poi mandateci un messaggio con il titolo, mi raccomando, al 348 075 80 60 in una nota vocale. E adesso via con i messaggi. J-Ax, Italia Starter Pack.

Un grandissimo successo degli anni 90 era la voce di Pino Daniele a Radio Subasio con Che male c'è. E adesso, sempre parlando di sentimenti, arriva Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, La testa gira. Hey!

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Che confusione sarà!
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino!
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
16: Ah già, solo fango.
15: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
19: Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando, porta il suo stile teatrale passionale in una canzone che racconta un sentimento vissuto fuori dagli schemi, tra intensità emotiva e davvero tanta ironia.

Abbiamo ascoltato Doctor and the Medics con Spirit in the Sky, un grandissimo successo degli anni 80 che poi è nato alla fine degli anni 60. Questa è stata una loro rivisitazione, una canzone da ritmo irresistibile che parla di al di là, di salvezza, di desiderio di elevarsi verso qualcosa di più grande. E da questo immaginario spirituale e un po', diciamolo, visionario, arriva adesso poi una favola estiva nel prossimo pezzo, molto più contemporanea, ma con un lato, se vogliamo, anche lì un po' misterioso. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Il loro nuovo singolo, una canzone che tra scuse, notti insieme, luoghi abbandonati, c'è, insomma, la celebrazione di quell'amore un po' strano che a volte nasce dove meno te lo aspetti.

lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Un raggio di sole era Jovanotti a Radio Subasio. Lui con sé porta sempre tanta energia positiva, no? Sempre tanto ottimismo in ogni suo pezzo, trasmette questo. Ma a voi cosa trasmettono, emotivamente parlando, no? A livello di sensazioni, le vostre canzoni preferite? Quali sono le emozioni che provate ogni volta che le ascoltate? Io lo so, le canzoni che ci piacciono tanto le riascoltiamo sempre, no? Anche un po' in loop. Questa domanda non viene a caso, ma viene molto a proposito, perché alle 15 inizia il jukebox e voi dovete scegliere tutte le canzoni che passeremo in diretta qui a Radio Subasio. Dunque non perdete tempo, mandateci subito le vostre scelte musicali, ovviamente titolo e vostro nome, al 348-075-8060. Se volete aggiungere una dedica, la leggeremo noi in diretta per voi. One Republic, Run.

0: le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, e a domani.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Sono arrivate a Malpensa con un volo della Turkish Airlines le salme dei 4 sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Donald Trump prepara un raid di grande portata in Iran per mettere fine alla guerra. Secondo quanto riferisce Axios, il presidente americano ha incontrato i consiglieri alla sicurezza. La risposta sarà amara e devastante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto russo a 1700 chilometri dal confine ucraino. Putin promette ritorsioni dopo il raid su un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, costato la vita a 10 persone, 38 i feriti. Il Papa ad Acerra in campagna ha chiesto di correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati. Il nome Terra dei Fuochi, ha sottolineato Leone XIV, rinvia i roghi accesi ai margini delle città. L'emarginazione, ammonisce, produce sempre insicurezza, va contrastata, rompendo l'intera catena, non solo l'ultimo anello. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. La scomparsa di Carlo Petrini a 76 anni si è aperta questa mattina nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo la camera ardente per il fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto ieri a Bracuneo. Sarà accessibile sino alle 19. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Le 15:03, sabato pomeriggio, comincia finalmente il nostro weekend. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Berton. Anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio da vivere insieme, insieme a voi, alle vostre richieste, ai vostri messaggini vocali, alle vostre dediche, ma soprattutto alle vostre canzoni preferite. Per diventare protagonisti e partecipare, ma fatelo già da subito, 348 075 80 60. A questo numero vi basterà inviare un messaggino vocale o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Iniziamo come sempre con una collection. Oggi tocca ad Alessia da Roma. Vorrei ascoltare il brano di Mina, Un'estate fa. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Beh, a saperlo mi sarei messo una camicetta di lino o qualcosa di estivo. Questa meravigliosa collection un'estate fa di Mina, abbiamo aperto in questo modo il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon fine settimana a tutti, amici, da Davide Berton, 348-075-8060. A questo numero i vostri messaggi vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Fatemi salutare un po' di amici che sono all'ascolto in questi minuti. Da Latina, ad esempio, c'è Virginia all'ascolto, e poi ancora Enzo, e poi Rita. Da Prato, Elisabetta, da Velletri, Francesco invece vorrei ascoltare e dedicare alla mia ragazza Anna il brano di Olly questa domenica.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Moravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, mi piacerebbe poter ascoltare Dillo solo al buio di Elisa, un inno all'amicizia al femminile. Sono Anna da Roma e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi in particolare che ci fate tanta compagnia. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: La vita adesso, Claudio Baglioni, brano richiesto tra l'altro con tanto di auguri di buona estate. E in effetti sì, è un po' presto, però non è mai troppo presto per parlare d'estate. Amici, siamo nell'ora del jukebox su Radio Subasio al 348-075-8060. Tanti messaggi, le vostre richieste, le vostre dediche, anche i vostri saluti. C'è Andrea da Genzano in questo momento all'ascolto. 50 chilometri di strada perché mia moglie Giulia, in attesa al settimo mese, ha voglia di un cookie, di un biscotto, credo con delle gocce di cioccolato, non vorrei sbagliare. Poi correggimi Andrea nel caso, poi fammi sapere se lo trovate. Sabrina da Ravenna, anche lei sempre presente. I vostri messaggi, le vostre dediche. Parlavamo di preparazione all'estate, direi che è il caso di fare un piccolo ripassino, sentiamo un po'.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Maddalena e chiamo da Grande di Sesta Aurunca. Buon fine settimana a tutti, vorrei ascoltare la canzone Caramello di Rocco Hunt. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Caterina e la mia canzone preferita è La noia di Angelina Mango.
4: Quanti

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Ciao Subasio, io sono Laura da Senigallia. Vorrei una canzone con un po' di... come te posso dire? La scegliere, la deve scegliere te Davide, dedicata al mio marito, e darle un po' di forza. Grazie.

C'era bisogno di un po' di spinta. Beh, ci ho pensato Luciano Ligabue, una vita da mediano su Radio Subasio. Siamo nella seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buon fine settimana a tutti, amici, da Davide Bertone. 348-075-8060. Spazio alle vostre voci, ma anche alle vostre dediche scritte, tipo quella di Lorenzo da Rimini. Se possibile, vorrei dedicare un brano a Monica, che ha migliorato la mia vita da ben 4 anni. Siamo pranzati sul lettino di fronte al mare a Rimini, cioè è meraviglioso. Lorenzo, brava anche Monica, per voi l'avete scelta, c'è il brano degli U2, With or Without You.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Non so voi, ma qui l'abbiamo cantata tutta dall'inizio alla fine. Un giorno migliore, Luna Pop su Radio Subasio. Siamo nell'ultima parte ormai del jukebox di oggi con le vostre canzoni, le vostre dediche, i vostri messaggini al 348-075-8060. I saluti che arrivano da Fiumicino, c'è Manfredi, ciao, buon fine settimana. I saluti anche a Marta da Perugia che ci sta ascoltando in questo momento, e poi Sara, sono al lavoro e vorrei ascoltare una canzone di Francesco Renga, Fai tu. Quando mi dite fai tu e mi lasciate carta bianca, meraviglioso. Sentiamo, dai, andiamo.

0: Era l'ultima per oggi, dove il mondo non c'è più. Chiudiamo con Francesco Renga il nostro appuntamento del Jukebox. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani, se avete ancora dei brani da scegliere o delle dediche da fare, ci siamo ancora una volta dalle 15. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Si affievolisce la speranza di un accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca per studiare l'attacco finale. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalib Baf, avverte: la risposta sarà amara e devastante. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Poi l'abbraccio con i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. La mafia finirà grazie a istituzioni salde e ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Da 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 96.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rivela il primo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo. Tra i punti salienti dello studio, lo sviluppo delle tecnologie. Calcio 2, le partite oggi in programma della 38esima di Serie A che chiude la stagione. Alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole, prudenza per la presenza di fumo nel tratto Sasso-Marconi a causa di un incendio. Tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma viene segnalata una perdita di carico sulla carreggiata. Sulla 22 Brennero-Modena ci sono rallentamenti a causa del traffico tra Egnaore e Affi in direzione Modena. Sempre per traffico, coda lo svincolo Carugate-Brugherio Nord sulla 51 tangenziale est di Milano verso Lecco. Sono invece i cantieri a rallentare il traffico sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare. Infine, sulla 2 Autostrada del Mediterraneo viene segnalato un veicolo in avaria tra Bagnara Calabra e Palmi in direzione Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 1, 2, 3.
3: Perché
2: 4,
3: fermarsi?
2: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
4: Carrefour. Che confusione sarà perché.
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: 16:04, continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici, la collection che apre questa nuova ora arriva dall'84, Kid Creole and Coconuts, My Male Curiosity.

Da 2003 c'è anche Giorgia con Spirito Libero su Radio Subasio. Continua il nostro fine settimana insieme il sabato pomeriggio. Buon weekend a tutti, amici, da Davide Bertone. Riapriamo il nostro parco giochi quasi quasi acquatico. Non riesco ancora a abituarmi all'idea, però vediamo, dai, tanto sono gli ultimi giri, tra poco lo apriremo, ne sono certo. Giochiamo con apriamo invece il nostro fine settimana di giochi con un gioco rompicapo. Lo facciamo con tre parole. Tra poco vi daremo tre parole che apparentemente non hanno quasi niente in comune, vengono messe d'accordo invece da una quarta che dovreste trovare voi. Niente di complicato, bisogna pensarci un attimino. Si gioca come sempre, se volete venire a dirci in onda la soluzione, con messaggi vocali al 348 075 8060. Tra poco giochiamo subito. Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

Sì, ti immagini su Radio Subasio, le 16:23 in questo istante continua il nostro sabato pomeriggio insieme, amici, siamo pronti, pronti a giocare con tre parole, un gioco rompicapo, stiamo per darvi tre parole che apparentemente non hanno niente in comune, in realtà sono messe d'accordo da una quarta parola. Se pensate di averla, di ricordarla o di riconoscerla, vi basterà inviare un messaggino vocale al 348 075 8060 se volete venire a dircela in onda. Allora, iniziamo col dare le tre parole di oggi. Tempo partito, quindi io posso iniziare con la prima delle tre parole. La prima è musica, poi la seconda è talento e la terza parola è Maria. Musica, talento, Maria. Ora, queste sono tre parole che, prese così, non hanno granché in comune. In realtà vengono messe d'accordo da una quarta parola. Se pensate di riconoscerla, volete venire a dirci in onda di quale parola si tratta, alla fine facciamo anche due chiacchiere. 348 075 8060, noi siamo qui, io sono pronto ad ascoltare tutte le vostre voci.

0: cuore il mio dolore.
1: Destinazione mare, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con tre parole. Le tre parole sono musica, talento e Maria. Qual è la quarta? Quella che le mette un po' d'accordo tutte?
2: Callas. Maria Callas.
1: Però
2: Francesca da Roma.
1: Francesca, sai che alla fine ci stava pure bene dentro, però no, non è stata concepita in questo modo, quindi Callas. Allora, rifaremo un gioco del genere fra qualche mese, nessuno si ricorderà di queste opzioni, faremo la soluzione Callas, perché alla fine ci sta, c'è la musica, c'è il talento, c'è Maria, però non è Callas, almeno non questa volta.
2: Ciao Radio Subasio, Maria da Cascia.
1: Maria.
2: E talent, talent show.
1: Allora,
2: ciao.
1: Sì, ma non del tutto, nel senso che abbiamo parlato di musica, di talento e di Maria. Talent show potrebbe essere un ulteriore suggerimento. Grazie intanto per il suggerimento. Qual è la parola che le mette d'accordo tutti? 348 075 8060.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni su Radio Subasio. Amici, abbiamo finalmente la soluzione alle tre parole di questa settimana. Al 348-075-8060. Tanti messaggi che sono arrivati e la maggior parte di voi alla fine è arrivata a una conclusione. Tre parole: musica, talento, Maria, messe d'accordo da una quarta. Quale? Ce l'avete detto voi? Sentiamo.
2: Ciao, sono Leonardo, vengo da Roma e la parola amici.
1: Amici, giusto.
3: Spazio, sono Daria da Todi.
1: Sì.
3: E secondo me la parola che mette in d'accordo tutte le altre è amici.
1: Già.
3: Il talent show di Maria De Filippi.
1: Perfetto, completo.
4: La parola del gioco
1: sì.
4: È amici.
1: Sì.
4: Se sbaglio questa sera.
1: È proprio quello.
4: Esserci la finale.
1: È proprio quella, giusto. Amici, amici con Maria De Filippi.

Dal 2000 c'è anche Neck, ci sei tu su Radio Subasio in chiusura della nostra seconda ora insieme. Abbiamo giocato con tre parole messe d'accordo da una quarta, siete stati in tanti, tantissimi ad aver giocato e ad aver indovinato soprattutto. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronti a giocare insieme a lei. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCon 24, subito Gracie Abrams, That's So True.

0: Marco Mengoni con Parole in Circolo ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Teheran e Washington hanno avvicinato le proprie posizioni senza però aver ancora raggiunto un accordo. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Axios, Trump starebbe preparando l'attacco finale. In questo caso minaccia Galibaf e la risposta sarà devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk colpito da droni ucraini. 16 morti, tra cui 4 bambini, 42 i feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto di Mosca a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. Sono in Italia le salme dei 4 submorti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Sono state trasferite nell'obitorio di Gallarate, Varese. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Una bambina di 2 anni in condizioni disperate dopo essere stata investita dall'auto in retromarcia guidata dal padre a Portocannone vicino Termoli. La piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico di Ancona. La scomparsa ieri di Carlo Petrini a 76 anni chiuderà alle 19 la camera ardente del fondatore di Slow Food e Terra Madre allestita nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo, frazione di Bra nel Cuneese. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliaci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione ci accompagnerà anche nella giornata di domani, che quindi inizierà con il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, qualche improvviso temporale proprio in Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature massime, domani in ulteriore lieve aumento in gran parte del paese, valori al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Le 17 e 4 minuti in questo istante, sabato pomeriggio. Ecco, è già arrivato, sta già sistemando tutto. Gloria Gallo!
9: Eccola, con un bel sorriso, che sì. Il radio non si sente e non si vede, però ve lo racconto in qualche modo.
0: Il sorriso telefonico.
9: Sorriso telefonico.
0: Che si possono percepire anche soltanto dalle parole, da come uno parla, come uno esprime. Senti, com'è sto sabato?
9: Davide Berton, questo sabato, visto che in tanti amici ci stanno scrivendo dal mare, sì, direi che è proprio...
0: Maroso.
9: Vogliamo chiamarlo così?
0: Sì, beh, marino, aspettiamo giugno.
9: Sì, sì, con calma.
0: Cioè, c'è tempo per immergere. Per adesso giusto un piede uno immerge, credo. Poi...
9: Il tempo però, quello... che c'è per forza, sì, a inizio ora come sempre, è quello per una collection dal 1980, Edoardo Bennato, tra poco si gioca, prima sono solo canzonette.

0: La collection è quella di Edoardo Bennato, sono solo canzonette su Radio Subasio, un'ora insieme, Gloria, dove giocheremo con un'opera, giusto?
1: Si inizia subito infatti, sì Davide, ciao amici all'ascolto, a giocare con l'opera misteriosa oggi.
0: Sì.
1: Vi daremo degli indizi che vi porteranno appunto ad un'opera di un... non possiamo dire infatti esatto nello specifico di un personaggio che ha fatto la storia in qualche modo del mondo, dell'universo. E questi indizi vi porteranno lì, voi ci direte di cosa si tratta al 348 075 8060.
0: Posso dire intanto che questo personaggio non fa il cantante.
1: Non fa il cantante.
0: Ok. E neanche l'attore di teatro,
1: neanche
0: musical, eccetera. E neanche l'architetto. Bene.
1: O forse sì.
0: Detto questo, date le prime informazioni. In realtà sono degli indizi al contrario, quelli che stiamo cercando di darvi. Ci ringrazierete magari più tardi per questo. Andiamo al sodo, cerchiamo di capire di che opera si tratta. Allora, è un disegno artistico e risale alla fine del 1400, che raffigura.
1: Un uomo,
0: esatto.
1: Quindi la figura al centro di quest'opera è un uomo, signore e signori.
0: Esatto, e all'interno una serie di studi geometrici, un vero e proprio studio scientifico sulle proporzioni umane. Tra l'altro ci sono delle pose sovrapposte di braccia e di gambe.
1: Vabbè, sì, l'hai detto letteralmente.
0: Cosa ho detto?
1: È così, è facilissimo, dai.
0: Ah, non potevo dire.
1: Ah no, che... ah no, non posso?
0: Non dovevo
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè,
0: cosa...
1: dai.
0: Vabbè, amici.
1: Oggi l'abbiamo fatta sempre.
0: Avete capito di che cosa si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate al 348 075 8060. Non lo sapevo di questa cosa, capito?
1: Tu non l'hai mai visto?
0: No, non lo sapevo.

0: H7 Santa su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con questa opera. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del suo autore.
1: Che abbiamo detto è anche un architetto in qualche modo.
0: Ma non è un cantante.
1: Non è un cantante.
0: Okay. E non ha parenti che fanno i cantanti, almeno.
1: Beh, anche se dal cognome potrebbe sembrare apparentemente, ecco.
0: Potrebbe essere. Abbiamo parlato di questo dipinto, di questo disegno, in realtà, che racchiude tutta una serie di formule scientifiche. Sentiamo le risposte che sono arrivate.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Emanuela da Roma.
0: Emanuela.
2: Visto che cercate solo risposte sbagliate, vi suggerirei Leonardo da Vinci la Gioconda? Un saluto. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Però vedi, ha capito.
1: Che c'è qualcuno che ti viene dietro alla fine.
0: Purtroppo sì, ma mannaggia. Guarda, io me la prendo con me stesso, perché poi le dico queste cose alla fine. Però giusto, perché ci ha dato una grande spinta, nel senso che non è
1: qualcosa di
0: giusta.
1: Sbagliato, di sbagliato c'è, ma anche qualcosa di giusto c'è.
0: Sì, qualcosa di giusto c'è. Che cosa? L'autore?
1: Leonardo da Vinci.
0: Esatto.
1: Che abbiamo detto essere lo zio, il prozio di Sal.
0: Di chi? Sai che glielo dovremmo chiedere.
1: Vabbè, ad ogni modo, stiamo giocando con l'opera misteriosa.
0: Sì.
1: Vi abbiamo detto che è un'opera al cui centro c'è un uomo, ma ci sono anche un cerchio e un quadrato.
0: Esatto.
1: È un'opera di Leonardo da Vinci, non è la Gioconda. Diteci voi al 348 075 8060.
0: Siccome Leonardo da Vinci ne ha fatte due di cose, allora se non è la Gioconda è l'altra.
1: Ma cosa ne ha fatte due?
0: No, era per dire, ce ne saranno tante altre, ma una in particolare che raffigura questo uomo e queste posizioni delle braccia e delle gambe.
1: Se dici cerchio e quadrato, lì ti porta la soluzione, no?
0: Aspettiamo i vostri messaggi e scopriamo chi viene a dirci in onda la risposta giusta.

0: Ciro Mancino, Piccoli Miracoli su Radio Subasio. Gloria, abbiamo...
1: Sì, i piccoli miracoli, sì, perché nonostante gli indizi così complicati e difficilissimi che ci hai dato, Davide Berton, vabbè, qualcuno è riuscito a portarci la soluzione al mistero del giorno, ovvero sì, l'opera misteriosa.
0: E a portarci la soluzione ci pensa Laura.
1: Ciao, ciao Laura!
2: Ciao, buon pomeriggio!
0: Eccola qua, applausoni per Laura. Da dove? Da dove ci ascolti?
2: Da Toffia, in provincia di Rieti.
0: Oh. Ok, Toffia in provincia di Rieti, fammi vedere, allora, un paesino di poco più di 1000 abitanti, giusto? Vicino all'abbazia di Farfa, giusto?
2: Esatto, okay. Toffia, ma buoni.
1: Che c'è a Toffia? Di bello.
2: C'è tanta natura, si mangia bene, c'è la pace, la tranquillità, è un'ottima fuga dalla città.
1: Oh, e vedi, poi c'è Laura, possiamo dire.
2: E poi c'è Laura.
0: Bene. Laura, che fai nella vita?
2: Faccio l'impiegata.
0: Ok, e la giornata di oggi per te è una giornata libera? Come la stai trascorrendo?
2: È una giornata libera che la sto trascorrendo in questo momento preparando, anticipandomi il pranzo di domani.
1: Oh, facci sognare, che cosa offrirai ai tuoi ospiti domani?
2: Domani ravioli di carne con il sugo, arrosto di Arista al forno.
0: Niente, che bellezza. Male, niente, sai che un giro a Toffia mi sa che domani.
1: Se, ma faccio... tu, è possibile che ti inviti a casa di tutti, Davide Bertano? Guarda che ti chiudo la radio adesso.
0: Laura, ti prego.
2: Non c'è problema, non
0: vedi?
2: C'è
0: vedi?
1: Certo, giustamente ti autoinviti, non è che possono dirti di no.
0: Vedi Laura da Toffia che ha capito subito che. Ecco. Allora, Laura, senti, noi abbiamo cercato di dare degli indizi per arrivare alla soluzione. Qual è quest'opera misteriosa?
2: L'uomo vitruviano.
1: Dai, bravissima, dai, l'uomo vitruviano. Di Leonardo da Vinci. A questo punto farei partire "Saremo io e te a così sarà per sempre". Sì. Perché abbiamo detto che secondo noi c'è una parentela tra può il essere. Da Vinci Leonardo e il Da Vinci Sal.
2: Chissà,
0: glielo chiederemo sì, molto presto. Senti Laura, qualcuno da salutare?
2: Ma guarda, saluto tutti i toffiesi, visto che Toffia è il paesino piccolo che c'è un momento di evidenza, saluto tutti i toffiesi.
0: Li salutiamo anche noi, gli amici di Toffia.
1: E ti chiediamo infine di intonare il jingle di Radio Subasio insieme a me, vai. Ci sei? Vai.
2: 1, 2, 3.
1: Radio Subasio.
0: Ciao Laura, grazie, ciao.
2: Grazie a voi,
0: ciao.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Gloria, anche questo sabato, sai cosa succede stanoce a mezzanoce?
1: Sì, Davide, che lo so quello che succede il sabato noce a mezzanoce, c'è il Radio Subasio Disco Club.
0: Sì, siamo pronti a fare festa a partire da mezzanotte con tutte le hit di tutti i tempi.
1: Ovviamente mixate da Davide Berton, che in questo momento ci fa un po' fare un assaggio di quello che succederà stasera con qualche anticipazione.
0: Una piccola anticipazione di quello che sentirete questa sera. Partiamo con Superstar Jamilia, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Paola e Chiara con Festival.
1: E lo dico, Andromeda, Bonnie M con Daddy Cool ed Ed Sheeran con Shivers.
0: Sei portate. Questo è un assaggio da sei portate.
1: Un pasto completo.
0: Sentiamo.
2: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Da mezzanotte è Radio Subasio Disco Club.

0: Questa era la raffica dedicata agli anni 2000, Bumblebee, Crime of Passion, Fragma, Tokas Miracle,
1: Erika con Relations, Magic Box con Carillon.
0: L'appuntamento è per questa
1: noce a mezzanoce
0: con Radio Super.

0: Il battito animale, c'è anche Raf su Radio Subasio in chiusura del nostro pomeriggio insieme e pronti ad aprire invece
1: un'altra parte di pomeriggio con me, Gloria Gallo.
0: Che si fa oggi? Di che si parla?
1: Allora, siccome ho letto che a Teheran esiste un negozio di matite con davvero tantissime matite che ricoprono ogni tipo di parete, dal pavimento al soffitto, e il proprietario di questo negozio sa esattamente dove andare a reperire il tipo di matita che gli chiedi, quindi ogni richiesta che tu hai lui sa esattamente poi dove deve andare a prendere il tipo di matita. E allora ho pensato che di negozi particolari che ci attraggono particolarmente o che quando entri magari ti danno un effetto, non so, piacevole, di benessere, ne esistono tanti, ognuno di noi magari ne ha uno diverso. E sì, quindi vorrei sapere da voi amici all'ascolto, c'è un negozio nello specifico che vende qualcosa in particolare e che vi attrae per un motivo che è tutto vostro? Non so, per esempio, a me attraggono tantissimo le farmacie. Perché? Per l'odore, sì, mi piace tantissimo l'odore delle farmacie, non so perché.
0: Ma
1: cosa
0: l'odore di
1: ci
0: disinfettante? No?
1: No, non è di disinfettante, c'è un odore particolare, non, forse di farmaco, non so dirti. Poi mi piace tantissimo la luce che c'è. In generale mi attraggono.
0: Beh, tutta vita.
1: Tutta vita.
0: È una cosa
1: lega. Non è una cosa positiva, lo
0: no,
1: so.
0: Però no, io ho lo stesso problema, ad esempio, sono fortemente attratto dalle profumerie.
1: Vedi?
0: Tant'è che abito sopra una profumeria e io passo lì e ogni volta, con la scusa, entro, do un'occhiata, guardo e allo stesso tempo sono attratto, ma la subisco tantissimo invece la struttura dei negozi di casalinghi.
1: Vedi?
0: Entro, sono circondato da colori, degli ammorbidenti, eccetera, non riesco più a concludere un discorso di senso compiuto. Niente.
1: vedi.
0: Mi confonde.
1: Ce lo fa questo effetto, non so se è per non so, qualcosa di marketing che hanno studiato e che ci incanta, ci tiene lì veramente incantati, o per altro, però voglio chiedere a voi, negozi che vi piacciono particolarmente, ovviamente non ditemi il nome del negozio nello specifico.
0: Il tipo
1: di negozio, voglio sapere che vi attrae e qual è il motivo.
0: Ne parlerete insieme a Gloria al 348-075-8060, perché poi quando ci sono tutti gli ammorbidenti messi in fila, un sacco di colori,
1: ma è una malattia
0: la
1: tua,
0: un sacco di profumi, troppe informazioni, dai.

0: Diretta fisica, nuovo di Ermal Meta su Radio Subasio. Calmina.
1: Devi stare calma.
0: Proprio calmina, capito? Amici, noi ci risentiamo questa sera a mezzanotte, subito dopo, per un'ora d'amore con Radio Subasio Disco Club. Vi lascio insieme a Gloria i negozi da...
1: Che vi piacciono, che sì, vi fanno impazzire, sì, quelli che vi attraggono, che vi chiamano da dentro e voi siete lì fuori che vi fate imbambolare.
0: Noi ci risentiamo questa sera e poi appuntamento a domani. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24 alle 18. Ciao Gloria.
1: A domani Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No,
3: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9, coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico congestionato in direzione Lainate. Sulla 14, ramo Casalecchio, code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Traffico rallentato per lavori invece tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Sulla 12, Genova-Roma, viene segnalato un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Infine, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa di materiali dispersi all'incrocio stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

molto più di una canzone, un inno del 1984 e Queen con I Want to Break Free su Radio Subasio. Buon sabato a tutti da Gloria Gallo. Allora, è vero, a volte vorremmo letteralmente liberarci da quei posti in cui entriamo solamente per dare un'occhiata, diciamo vabbè adesso entro in questo negozio solo per dare un'occhiata e poi passano 40 minuti e non sappiamo com'è successo. Eh sì, perché stiamo parlando di quei negozi che non sono semplicemente negozi per noi, sono posti che ci calmano, che ci ispirano, che ci fanno venire voglia in qualche modo di rallentare, quelli in cui entriamo e non compriamo nulla, ma ne usciamo comunque meglio di come siamo entrati. Vi sto chiedendo, e voglio parlare di questo con voi nella prossima ora insieme, qual è il negozio in cui entrate senza aver bisogno di niente e poi finite letteralmente per perdervi, perché vi piace l'odore, vi piace vedere i prodotti che vende quel negozio, non voglio sapere il nome, il, diciamo, del posto, il marchio, semplicemente raccontatemi di ciò che vendono, ecco, potete dirmi una libreria al 348 075 8060. Questa è la nuova di

0: Domino di Emma su Radio Subasio nel sabato con me Gloria Gallo. Sto ascoltando i vostri messaggi vocali perché vi ho chiesto qual è il negozio che vi attrae, quello nel quale entrate e vi perdete, quello di cui vi piace l'odore, il colore, la disposizione degli oggetti, quello in cui vi viene, diciamo, in qualche modo da entrare e che vi fa stare bene, anche se poi effettivamente non abbiamo bisogno di nulla, però ci sono quei posti che ci rapiscono e voi state rispondendo così al 348 075 8060.
1: Ciao Subasio, Massimo da Terni, io sono attratto dalle ferramenta, non quelle vecchio stile negozio a conduzione familiare, ma la grande ferramenta dove trovi tutto e ho messo tutto per bene, in ordine, con la minuteria, tutto quanto.
0: Per Massimo è il ferramenta, poi.
2: Ciao, sono Donatella, io sono attirata molto dalle cartoline e c'è un motivo, sono una grafomane, io scrivo, poi adesso sto imparando il brush, scrivo l'inglese corsivo, quindi che cosa mi può attirare? Insomma, deve essere ben fornito, perché la cartoleria semplice non mi attira, ovviamente.
0: Beh, forse potresti trovarti bene in quel negozietto che è a Teheran e che sta spopolando sui social, perché è molto carino, ha delle matite sparse ovunque, sia sul pavimento, sia sul soffitto, sia sui lati del negozietto, che è veramente piccolissimo, di pochi metri quadrati, e il proprietario, pensate, conosce ogni punto del negozietto e sa, tra migliaia di sfumature che praticamente sono quasi identiche, riconoscere in pochi istanti la matita esatta richiesta dal cliente. E questo posto veramente è un gioiellino di colore e di magia.
3: Ciao Radio Subasio, allora rispondendo alla domanda di da quale negozi siamo attratti, io sarà che essendo un cantautore, un musicista, sono attratto proprio dai negozi di musica. Quando entro lì dentro, cioè, praticamente potrei starci ore e ore.
0: In base ai nostri gusti ci facciamo probabilmente attirare da negozi diversi o a volte non abbiamo una spiegazione chiara, però vi sto chiedendo di raccontarmi al 348 075 80 60 qual è quel negozio che vi rapisce in qualche modo. Se siete in giro, veramente dovete per forza entrare perché è un bisogno, una necessità fisica, e perché sentite questo bisogno così forte. Ditemelo al numero di Radio Subasio. Ora c'è Olivia Dean con la sua Man I Need. Eccola qui.

0: Spezzali su Radio Subasio. Questo è il sabato insieme, ci sono io con voi, Gloria Gallo, e ci siete voi che mi state raccontando in realtà qual è quel posto in cui entrate senza un motivo preciso, ma in cui restate davvero volentieri dentro, cioè negozi che ci piacciono per l'aria che si respira, per i colori, per come sono fatti, e poi alla fine sicuramente magari non compriamo nemmeno nulla, però un giretto dentro va sempre fatto. Per me questo posto sono le farmacie. Voi direte, beh, non è proprio una cosa sanissima, però mi attira tantissimo la luce che c'è dentro e l'odore. Non so se definirlo odore di farmaco, non credo sia, ripeto, una cosa diciamo tanto sana mentalmente, però mi perderei lì dentro con tutti i prodottini, con tutte le cose per fare anche la skin care, perché spesso hanno la parte anche di profumeria. Rimarrei lì dentro a vita.
1: Gloria, Rina Dall'Ariano, a me piacciono tanto un negozio delle candele, dei sali, mamma mia, io mi ci tuffo. Oppure sai dove, strano ma blando, mi piace l'odore della benzina. Siamo la benzina in macchina, alla macchina, no? Però le candele, vado in estasi. Ciao Gloria!
0: Ti perdi, ci perdi mezza giornata letteralmente, entri nel negozio di candele per provarle tutte. A un certo punto hai anche la suefazione, diciamo, da odore, per cui non senti più nulla, ti serve il chicco di caffè.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Nadia da Roma. Un negozio che mi attrae tantissimo in generale sono le librerie. Mi piace l'odore della carta e mi piace perdermi in un mondo di fantasia o comunque un mondo che mi stacca un po' dalla realtà.
0: E poi non so perché quando entri nelle librerie hai la sensazione veramente di essere un letterato, dici no, è come se in qualche modo li avessi già letti tutti quei libri, non so perché, psicologicamente l'effetto è questo. 348 075 80 60 per continuare a raccontarmi il vostro negozio del cuore.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Subasio.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

0: Era il 2007 e Lenny Kravitz regalava al mondo questa perla, I'll Be Waiting. Adoro il titolo di questo album, dall'album da cui viene questa canzone, che è It's Time for a Love Revolution, cioè è tempo per una rivoluzione d'amore, ed effettivamente di questi tempi ci serve tanto. Ma stiamo parlando di altro. Non so se vi capita mai di entrare, non so, in libreria e di sentirvi per un attimo più curiosi, più studiati, più profondi, oppure in un negozio sportivo e di sentirvi immediatamente più energici, o ancora in un negozio, non so, di arredamento e di immaginare di avere una vita più bella e organizzata, o in generale di entrare in un negozio, qualsiasi esso sia, di avere una sensazione di piacere, di benessere. Perché succede? Ce lo dice la scienza. Ci sono vari fattori che influiscono. Il primo è la stimolazione sensoriale, no? Lo dicevamo, ci sono luci, profumi, musica, colori che ci piacciono. L'altra è la sensazione di controllo, cioè passeggiare tra gli scaffali senza obblighi di comprare nulla è rilassante, possiamo guardare, scegliere, toccare. C'è una microevasione mentale, cioè questi posti effettivamente diventano una mini pausa dalla realtà, perché per qualche minuto il cervello, preso dalle mille cose che vede, non pensa niente ed esce dai mille problemi quotidiani, ed anche un po' per identità e aspirazione, cioè spesso non compriamo l'oggetto, no? Compriamo l'idea di noi stessi collegata a quell'oggetto, ecco perché, come dicevo prima, in libreria magari ci sentiamo un po' più curiosi. E anche per effetto di familiarità, cioè se un posto ci fa stare bene, il cervello registra quella sensazione e ci spinge a tornarci. E allora sto chiedendo a voi, qual è per voi questo posto, quel negozio?
1: Ciao Subasio, ditemi quello che volete, le candele, i profumi, la libreria, ma a me piace tanto l'odore della salumeria.

0: ciao Ilaria da Taranto.
1: Ognuno il suo, forse non saranno d'accordissimo vegani e vegetariani, ma...
2: Ciao, sono Monica da Firenze. A me il negozio che mi fa stare lì per ore e ore a guardare e annusare è il negozio di selleria, di equitazione, perché c'è quell'odore di cuoio, di grasso che mi fa impazzire.
1: 39348, scusate, stavo dando il mio numero personale, 348 075 8060, vi aspetto ancora ora i Colors con Rolling Stones.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Questo è il sabato insieme a me, Gloria, ed ecco i vostri messaggi. Ci siete voi che mi raccontate qual è quel negozio che vi rapisce e qual è anche la motivazione dietro questo rapimento improvviso.
1: Buon pomeriggio, buona serata, ciao a tutti.
0: Buonanotte.
1: Il negozio in cui io non posso fare a meno di non entrare è un negozio di piatti, bicchieri, e guardo, li tocco, non ne compro più perché ho una stanza pienissima di piatti, ma non tutti uguali, tutti diversi. Poi non mi dico quando vedo il mercato dell'usato, a parte il lavoro magari che faccio e dove uso tanti piatti, e quindi magari anche questo, ma io sono affascinata. Regalatemi i piatti perché mi farete contenta. Ciao a tutti, Maria Rosaria d'Arezzo.
0: Regalatemi i piatti e mi farete contenta, io lo dico con le saponette. Non so, tutti i miei amici che partono, vanno in giro per il mondo, dico portami una saponetta da lì, perché mi piacciono particolarmente, e quindi anche entrare nei negozi di saponette mi dà una sensazione di benessere infinita.
2: Ciao Subasio, sono Claudia da Civitavecchia. A me il negozio che mi rapisce completamente è quello di candele. Mi mette una serenità e una felicità assurda.
0: E ciao. Non sei la sola, tanti messaggi sono arrivati.
3: Buonasera Subasiani, Giancarlo da Lucca. Il mio negozio preferito, una vetrina lunghissima tutta di bignè.
0: Questo mi sa che è un po' quello di tutti, di negozio preferito.
4: Ciao Subasio, buonasera, Aldo da Roma. Allora, io entrerei, essendo un musicista, produttore, cantante, in un negozio di strumenti musicali, come diceva pure il ragazzo di prima, ma perché mi piace proprio l'odore del temale in legno degli strumenti, soprattutto essendo principalmente batterista, l'odore del legno, dell'acero, della betulla e quant'altro.
0: Quindi anche ognuno di noi, anche se sceglie lo stesso negozio, ha delle motivazioni diverse e specifiche.
5: Ciao, sono Fabio da Quebec. Il posto dove mi piace entrare e poi sono capace di passarci tutta la giornata sono gli outlet. Dici, perché gli outlet? Perché quando sei interessato al mondo della moda, ti piace il bello, entri, guardi le cose che hai visto magari in TV e dici ma costano pochissimo, che fanno, lo compro.
0: No.
5: E quindi poi esci con un sacco di sacchetti.
0: Ma è proprio così che si diventa poveri, amico mio. 348-075-8060 è il numero che potete continuare ad utilizzare anche nella prossima ora, perché ci sarà l'ora ludica. Questo tema termina qui, grazie per tutti i vostri messaggi che sono stati come sempre numerosissimi. Adesso c'è Taylor Swift, continua la musica di Radio Subasio, quella bella con The Fate of Ophelia.

0: Le breaking news di TGcom24, rimaniamo informati con le notizie dall'Italia e dal mondo su Subasio.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto chimico nemico a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia, è inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. La mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. Ciclismo, la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV
2: Line. Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione ci accompagnerà anche nella giornata di domani, che quindi inizierà con il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Qualche improvviso temporale proprio in Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature massime, domani in ulteriore lieve aumento in gran parte del paese, valori al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 € ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 €. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 €.
11: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: In questo periodo forse sarebbe più giusto dire sotto il segno dei gemelli, ma ci piace lo stesso riassumere.

Brancale con Anima e Core, la zia, sì, proprio lei, su Radio Subasio, apre un'altra ora insieme con me, Gloria Gallo, saremo insieme fino alle 21 e parte così l'ora ludica, quell'ora in cui da un bel po' di sabato a questa parte ci stiamo trasformando in personaggi di altre regioni, sì, perché abbiamo fatto i romani, abbiamo fatto i milanesi, abbiamo fatto i siciliani, oggi vi chiedo di fare gli umbri, mandatemi un messaggio e ditemi chi siete, che fate, dove state andando al 348 075 8060, ma tutto in dialetto umbro, quindi perugino, ternano, polignate, spoletino, eccetera eccetera, quello che vi pare. Se non siete umbri va bene pure una versione maccheronica, insomma, fatta per ridere. Se invece siete umbri doc, oltre a raccontarci che cosa state combinando, se volete in alternativa potete anche lasciarci un detto, un modo di dire tipico, non so, proprio delle vostre parti. Poi se è troppo stretto e non si capisce niente, fateci

0: su Radio Sobasio. Oggi voglio sentire un po' di Umbria vera e allora sto chiedendo a voi di inviarmi o di scrivermi dei messaggi in cui mi raccontate chi siete, che fate, cosa state facendo, cosa state combinando in questa giornata, dove siete diretti, però in dialetto umbro, quindi va bene tutto: Perugino, Ternano, Folignate, Spoletino, eccetera eccetera. Se non siete umbri, ripeto, nessun problema, potete improvvisarvi e fare una versione finta locale e farci fare due risate. Se siete del posto vi verrà veramente semplicissimo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Matteo da Costacciaro, in provincia di Perugia. E a te mi sto già a casa dal lavoro e ceno e poi scappo con gli amici via. Cegimo a fa un giro da qualche parte.
0: Com'è? Cegimo a fa un giro?
2: Ciao Gloria, ci provo perché ho avuto una fidanzata umbra, quindi qualcosa me ricordo.
0: Qualche reminiscenza.
2: So de Chioggia e se famo un girettino qua per le spiagge e se famo un giretto al mare. Ciao.
0: Che sembrava anche un po' romano questo.
3: Ciao, sono Claudia de Perugia e siamo stati a Mirabilandia con la mia famiglia e mo torniamo a Milano. Che buona anche quella alla fine. Ciao a tutti, Radio Subasio.
0: 348-075-8060, vi aspetto ancora se siete dell'Umbria in generale. Se siete umbri verrà semplicissimo raccontarmi che cosa state facendo in questa giornata, oppure in alternativa dirmi un detto delle vostre parti. Se invece non lo siete, vai col maccheronico al 348 075 80 60. Questa è la nuova di Giovanotti e Alfa.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: da questa Gypsy Woman She's Homeless di Crystal Waters, uscita proprio nel 1991 ed ebbe una grandissima popolarità proprio nei primi anni 90, raggiungendo le vette delle classifiche mondiali. Ma qui non stiamo facendo una lezione di musica, bensì di umbro. Sì, perché senti qua, se vuoi imparare bene l'umbro, segui Radio Subasio oggi fino alle 20 e senti che esce fuori.
1: Ciao Gloss, siamo Davis e Nadia de Montefargo. Niente, siamo venuti qui in mare a mangiare un po' di pesce. Adesso andiamo a casa, che tanto, figlia mia, ecco, è una certa ora e tocca io a dormire. Lunedì si lavora, ma domani è festa e via. Va bene, un saluto, Radio Subasio, viva!
0: Senti che carica, se c'è una cosa che ho imparato degli umbri è che sono veramente carichissimi.
2: Buonasera Radio Subasio, Richard da Coligno, la cerqua fa la ghianna. Ciao Radio Subasio.
0: E questo è un detto e mi scrive giustamente anche la spiegazione, espressione dialettale, la cerqua fa la ghianda o anche la quercia fa la ghianda, è un proverbio molto diffuso in Umbria e nel Folignate, viene utilizzato per indicare che ciascuno agisce in base alla propria natura o alle proprie origini, quindi non ti puoi aspettare un comportamento diverso da ciò che una persona è veramente. Andiamo avanti.
3: Ciao, sono Mari da Perugia, so che la mia moglie, sto oggi a casa che sono stata al lago, ci va anche il cane con noi altri di qui, adesso arrivo perché è ora di mangiare, so che la mia moglie, sto oggi a casa che sono stata al lago, ci va anche il cane con noi altri di qui, adesso arrivo perché è ora di mangiare.

lunedì 25 maggio al 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola

lunedì 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Appena finito di staccare il lavoro e adesso arrivo a chiesa. Buona serata. Ciao Radio Subasio!
1: Stiamo studiando in qualche modo il dialetto umbro, lo stiamo ripassando, stiamo scoprendo chi siete, che fate e dove state andando, però appunto con la calata, con la parlata dei vari posti che ci sono in Umbria, non mi aspettavo per niente a Chiesa. Mi sembrava un po' più barese, però va bene lo stesso, continuo ad ascoltare i vostri messaggi con modi di dire, detti, oppure semplicemente chi siete, che fate, dove state andando. Ma in dialetto umbro.
2: Volemoci da qualche parte? No, Ginduele.
1: Ginduele?
3: Ciao Subasio, no altre stasera agimo a magna ramen. Ma che è sto ramen? Non era meglio la torta col prosciutto? Emanuele, Chiara ed Eleonora.
1: Mi sa che Chiara ed Eleonora t'hanno costretto, eh?
4: Ciao Radio Subasio, siamo Marina ed Emilio e lo sapete cosa stiamo facendo? Stiamo partendo per il Cammino di Santiago, specificatamente il cammino portoghese da Porto a Tui. Radio Subasio.
1: Qui c'è poco umbro, però va bene lo stesso perché mi piaceva tantissimo l'idea del Cammino di Santiago.
5: Ciao Gloria, io, la mia figlia Chanella e mia moglie siamo giti a vedere il Museo delle Farfalle. Radio Subasio, ciao. Lorenzo da Perugia.
1: Ho capito che andare in umbro si dice gire in qualche modo, cioè soggito, ecco. Ho imparato davvero tantissime cose oggi, grazie per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati al 348 075 80 60 su Radio Subasio, dove ci sono anche Madonna e Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love. Eccola qua.

0: Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: Due minuti alle 20, rimaniamo informati con le breaking news di TGCom 24 su Subasio.
1: Buonasera da Esteroletto. Donald Trump assicura che non firmerà un accordo con l'Iran se non è vantaggioso per Israele e se non include la questione dell'uranio arricchito. Tuttavia, annuncia il presidente americano, ci stiamo avvicinando molto ad un'intesa. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne domani e lunedì in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. Nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenti, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Ciclismo, 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta Pila, al danese Vingegaard, anche nuova maglia rosa. In Formula 1 George Russell vince la gara sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris e Antonelli. America's Cup, i giovani di Luna Rossa ancora al comando a Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 10 autostrada dei Fiori crea code allo svincolo di Andora. Un altro incidente viene segnalato sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Lungo la 14 Adriatica code in uscita a Riccione a causa del traffico intenso. Code anche a Loreto in entrambe le direzioni. Per lavori di manutenzione chiusa una corsia della statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro, info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: È una nuova ora, quella che si apre subito su Radio Subasio con me, Gloria Gallo, e inizia così con una collana.

guardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: È il momento di vivere insieme il 3 per te. 3 per te, tre canzoni scelte da te che noi ti suoniamo una dietro l'altra senza nessuna interruzione. C'è soltanto uno o una di voi che in questo momento sta per ascoltare le proprie di canzoni del cuore, le tre della propria vita, le tre più emblematiche della propria esistenza, ma in realtà tutti potete diventare protagonisti di un momento tutto vostro, tutto dedicato su Radio Subasio con i prossimi appuntamenti del 3 per te. Come fare per prenotarsi? Semplice, con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, oppure puoi in alternativa inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora puoi entrare all'interno dell'app, quella di Radio Subasio, ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma vediamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Matteo.
2: Città:
3: Norcia, Perugia.
4: Umbria, un territorio ricco di storia, di fede e di persone che hanno lasciato un'impronta indelebile del loro passaggio. Uno di questi è San Benedetto, il patrono d'Europa.
2: Età:
3: 25.
2: Cosa fai nella vita?
3: Il meccanico.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Sono venuto a ritirare il furgone e lascio questa per una messa a punto e una lucidatina.
2: Segno zodiacale:
3: Scorpione. Cancro.
7: Ma scusi, qui bisogna decidere. O l'una o l'altra cosa. Decida.
8: Che cosa?
7: Scelga, faccia il favore, scelga.
3: Cancro, scusa, cancro.
9: Hanno molta fantasia e sono dotati per il commercio.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: È un hobby, la moto da enduro.
10: Quanti stivali, che felicità!
2: Non sopporti le persone che?
3: Persone false.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Essere invisibile.
11: Lo sapete che l'essere invisibile offre moltissimi vantaggi? Ti dà una certa sensazione di potere. È eccitante.
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Le sigarette.
2: Il film più bello?
3: The Truman Show.
12: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente. Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: Una moto nuova.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mia mamma, mio papà e la mia ragazza Matilda.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Vasco Rossi, Vivere; Adriano Celentano, L'emozione non ha voce; Igos, Hotel California.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: capito che bei gusti musicali ha Matteo da Norcia in provincia di Perugia. È stato proprio lui a scegliere le tre canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. Erano Adriano Celentano con L'emozione non ha voce e poi Vasco Rossi con Vivere e ancora gli Eagles con Hotel California. Tre canzoni diversissime tra loro, tre canzoni che però ci raccontano i gusti di Matteo. Se anche tu, come lui, vuoi scegliere le tue tre canzoni preferite, quelle che ti piace ascoltare in questo periodo, quelle che per te sono più emblematiche, che possono raccontare, insomma, in qualche modo, momenti topici della tua esistenza, invia un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 8060 per prenotarti per i prossimi appuntamenti del 3 per te. In alternativa puoi anche fare una chiamata allo 075 8060 o ancora puoi entrare più comodamente all'interno dell'app ed andare proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: E se ti dicessi che la musica dal vivo renderebbe il vino più buono? Il perché te lo racconto tra poco su Radio Subasio. Prima ascoltiamo insieme la nuova ed ultima di Fabrizio Moro che si intitola Niente da perdere.

Passengers, Bono Vox, Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo su Radio Subasio. Sapevate che il vino può diventare ancora più buono mentre stai magari in un locale ascoltando della musica? A quanto pare

Quando ascoltiamo musica dal vivo mentre beviamo un calice di vino, questo ci sembrerebbe davvero più piacevole. Ce lo dice uno studio di un'università, non quella del Massachusetts, bensì italiana di Pisa, secondo cui le stesse persone che hanno assaggiato lo stesso vino, alcune ascoltando della musica ed altre in silenzio, l'hanno giudicato migliore mentre ascoltavano la musica. E attenzione, il genere musicale cambierebbe anche la percezione del gusto, quindi ritmi energici farebbero sembrare il vino più corposo, mentre melodie leggere li farebbero percepire più eleganti. Insomma, non è la musica che cambia il vino, ma è la musica che cambia noi. E adesso si spiega perché dopo il terzo bicchiere tutti pensano di saper cantare.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff.

0: passo tutte le mie giornate in questo studio e devo dire che questa cosa mi fa molto bene all'anima, ma sempre di più con gli anni mi fa poco bene alla salute, perché dovrei passare forse un po' di tempo anche a muovermi,
1: a fare sport,
0: qualche passeggiata.
1: Ma gli sport da vecchietti che hai detto che fai adesso?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Gli sport, cioè
0: no.
1: Non giochi più a calcio, giochi poco a calcio.
0: Non posso più, perché mi faccio male se
1: a
0: gioco.
1: A padel neanche.
0: Mi faccio male anche a padre.
1: Ti fai male. Quindi che sport fai?
0: Ma gli scacchi.
1: D'accordo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Ed è così che ci salutiamo, cari amici miei, da Gloria Gall è tutto, grazie per essere stati insieme, vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio
1: Subasio. È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati come sempre nel weekend. Ci sono io, Francesca Quaglietti, a farvi compagnia fino a mezzanotte. Prima collection insieme dall'88, Fiorella Mannoia, le notti di maggio.

Fiorella Mannoia è sua la prima collection insieme a Francesca Quaglietti. Buon sabato sera amici, come sempre abbiamo tre ore insieme, tre ore in cui ci sono tantissime cose da fare, voi siete protagonisti di tutte e tre le ore. Dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma avrò modo di ricordarlo più avanti. Intanto in questa prima ora siete chiamati a rispondere al tema, all'argomento della serata, come sempre alla domandina, e stasera parliamo di quelle cose che avete fatto oltre tempo massimo. E quindi vi chiedo di completare la frase, di riempire i puntini. Non è mai troppo tardi per... Ok, è una frase fatta, però in realtà è la verità, perché accade spesso che al di là appunto della nostra età ci si metta in gioco in un determinato campo. E allora diteci cosa non è mai troppo tardi da fare al 348 075 8060, anche con un bel vocale, una delle frasi insomma più dette che usano tutti. Però in realtà quando si prova davvero a fare qualcosa un po' di particolare, magari per la nostra età, di qualsiasi età si tratti, arriva sempre qualcuno che dice vabbè, ma no, ormai sei vecchio, ma no, ma è troppo tardi, no, per carità. Invece no, la vita non ha questa sorta di scadenze invisibili, cioè non è che a 20 anni devi essere in un modo, a 30 in un altro, a 40 è ovvio, per carità, se inizi a giocare a calcio a 38 anni non si diventerà magari come Cristiano Ronaldo, però ci si può ancora divertire. E allora diteci voi, non è mai troppo tardi per... raccontateci la vostra esperienza. Cosa avete fatto un po' oltre il tempo massimo? Avete iniziato l'università, cambiato lavoro, cambiato casa, vi siete innamorati di nuovo? Ditecelo al 348 075 8060 e raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale, e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Tanto però ci sono i Pinguini con Sorry, scusa, lo siento, su Radio Subasio.

0: Per dirti ciao c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio 21:14, ci sono io Francesca, ancora una buona serata amici, e vediamo invece chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060 a proposito di cose fatte oltre il tempo massimo, quello insomma considerato tale, poi in realtà non è mai troppo tardi per non fare nulla, insomma si può fare sempre tutto, ovviamente fisico permettendo. Ci scrive Alessandro: non è mai troppo tardi per viaggiare. Da ragazzo volevo girare il mondo ma non avevo soldi. Ho iniziato molto tardi a muovermi, ma ora continuerò fino a 90 anni. Che cosa meravigliosa, grazie Alessandro. E sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, siamo Silvia e Lorenzo e stiamo tornando da Bologna e andiamo verso Cesenatico. Non è mai troppo tardi per trasferirsi. Ci siamo trasferite all'età di 27, 34 anni per motivi lavorativi, e non è mai troppo tardi per iniziare una nuova vita, sognare alla grande e fare progetti. Radio Subasio.
0: Grazie ragazzi, bel cambiamento, il cambio città effettivamente, però dai, l'avete fatto che eravate abbastanza giovani, ancora più avanti forse diventa più problematico, ma nemmeno più di tanto, insomma se c'è la motivazione giusta si fa anche questo. E allora amici, condividete al 348 075 8060 cosa non è mai troppo tardi per, completate la frase, non è mai troppo tardi, puntini puntini. Ci sono persone che cambiano lavoro a 50 anni, che hanno iniziato l'università dopo aver cresciuto i figli, che hanno imparato anche a suonare uno strumento da grandi quando insomma tutti lo sconsigliavano. Diteci allora, non è mai troppo tardi per, 348 075 8060. Anche un bel vocale mentre arriva Kelly Clarkson con Because of You.

0: Notte di notte, c'è anche Claudio Baglioni su Radio Subasio, 21 e 25 in questo momento, ci sono anch'io, Francesca Quaglietti, insieme a voi fino a mezzanotte, buona serata, e ci siete voi a condividere al 348 075 80 60 i vostri cambi di vita quando pensavate che fosse troppo tardi. Infatti vi ho chiesto di completare la frase: non è mai troppo tardi per, ci scrive Tamara Di Fiuggi, come cantano i Pinguini Tattici, per capire che si vive sempre tutti i giorni e si muore una volta sola. Carpe diem sempre. Grazie Tamara, un bellissimo promemoria, non sempre facile da attuare. E poi sentiamo invece un paio di vocali, sentiamo subito Ernestina che ci dà una bella carica, sentiamola.
1: Ciao belli, ma non è mai troppo tardi per diplomarsi, ma io mi sono diplomata a 50 anni, dagli è tutta. L'anno scorso è stato emozionante, bellissimo, 3 anni di serale, mi volevo suicidare, però è stata un'esperienza unica e strepitosa e sono felice di averla fatta. Quindi ragazzi, non è mai troppo tardi, andate avanti, dagli è tutta. Ernestina da Sassa Urunca.
0: Ma grande Ernestina, grazie per l'incoraggiamento, arrivato a tutti, grazie, baci.
2: Sono Katia di Amelia.
0: Ciao Katia.
2: È proprio vero che non è mai troppo tardi. Dopo 16 anni di separazione mi sono ricongiunta con mio marito e a 53 anni siamo diventati genitori. Ora abbiamo una bambina di 3 anni e mezzo che è diventata la nostra ragione di vita. Non è mai troppo tardi.
0: Katia, grazie per averlo condiviso. Una storia meravigliosa. Quando si dice vera, questo mi sembra l'esempio perfetto, insieme a quello naturalmente di Ernestina. Non è mai troppo tardi per... completate la frase, finite i puntini come hanno fatto queste meravigliose ascoltatrici al 348 075 80 60 e tra poco continuerò a salutarvi. Intanto però ci sono anche Olly, Angelina Mango e Giuli con Per due come noi.
3: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
6: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
9: La fame ti fa straparlare.
10: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore,
11: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Everybody's Changing, c'è anche Kin su Radio Subasio alle 21:41 minuti, ci sono io Francesca, buon sabato sera amici, soprattutto ci siete voi a darci un po' di coraggio, a darci la carica per i cambiamenti che magari non riusciamo a fare perché pensiamo che sia troppo tardi. Invece io vi ho chiesto di completare la frase, non è mai troppo tardi per puntini puntini. Sentiamo subito due bei messaggi vocali, chi c'è?
1: Cara Radio Subasio, non è mai troppo tardi per cambiare vita, lo dicevo oggi a un ragazzo che ho incontrato, che ho conosciuto, è un ragazzo giovane, annoiato del proprio lavoro, gli ho detto fai qualcosa, lui ha detto mi piacerebbe andare a vivere a Londra, ho detto vai, parti, hai 29 anni, se non lo fai adesso non lo fai più, e lui mi ha guardato, l'ho lasciato con lo sguardo di quelli che ci penseranno su. Io spero che lui a un certo punto faccia bagagli e vada a Londra così in avventura come ho fatto io 30 anni fa. È stata un'esperienza bellissima, meravigliosa, mi sono divertita, mia mamma mi ha detto tanto tu tra 20 giorni tornerai qui e io ci sono stata un bel po' e ho studiato, ho preso il diploma di lingua inglese, sono tornata vittoriosa e quindi non è mai troppo tardi per cambiare vita, pensateci. Paola da Roma.
0: Grazie Paola per l'incoraggiamento. Vedi che il cambio vita, rimettersi in gioco, spaventa spesso anche più giovani.
2: Buonasera, Antonio da Napoli. Non è mai troppo tardi per tutto, per chi ha voglia di vivere, perché la vita è una, finché c'è forza e volontà di vivere, voglia di vivere, non è mai troppo tardi, mai, mai, mai. Esempio mio nonno, 69 anni, single da solo, diciamo vedovo, si è trasferito a San Salvador delle Bahamas, non lo sa venire, non vuole sapere niente, non è mai troppo tardi.
0: Ma è un grande, la pensione ai Caraibi, ha vinto tuo nonno. Grazie Antonio per questa testimonianza fantastica che dà una bella spinta a tutti noi. Amici, continuate a condividere al 348 075 80 60, non è mai troppo tardi per, completate la frase, riempite i puntini, fatelo anche come avete sentito con un bel messaggio vocale. Mentre si continua su Radio Subasio con Achille Lauro, Comuni Immortali.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: tutta la vita.
1: Amore per te, c'è anche Mango su Radio Subasio 21:54. Buona serata da Francesca. Si continua con l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di completare i puntini. Non è mai troppo tardi per... completate la frase, sentiamo subito chi c'è.
2: Ciao, Radio Subasio, eccomi qua. Torno dal pomeriggio di turno in ospedale, infermiera di Roma. Non è mai troppo tardi per cambiare, perché cambiare è crescere, crescita personale, quindi lo trovo straordinario, crescere ogni giorno, sempre. Un abbraccio, vi voglio bene e vi seguo da sempre.
1: Grazie Alessandra, anche noi.
3: Ciao Subasio, sono Lisa da Latina e secondo me non è mai troppo tardi per tornare indietro e chiedere scusa. Ciao Radio Subasio.
1: Lisa, che cosa saggia, non sempre facilissima, eh? C'è da dire.
4: Ciao Radio Subasio, Andrea da Roma.
1: Ciao.
4: Io volevo dire che non è mai troppo tardi per innamorarsi, anche quando pensate che magari uno si è lasciato, eccetera, pensate no dai, non troverò mai più nessuno, oppure gli uomini o le donne, no, sono tutti quella parolina lì che non si può dire. Non è così, perché poi quando meno ce lo aspettiamo, insomma, arriva sempre la persona giusta.
1: Grazie Andrea, ed è così, tutte le volte quando ci lasciamo si dice sempre la stessa frase: no, ma tanto ormai chi trovo non vorrà bene più a nessun altro. E invece no, la vita continua a stupirci, spesso accade, può anche non accadere, insomma, però siamo ottimisti, è quello che si spera. Grazie amici, continuate a condividere al 348 075 80 60 le cose che diciamo avete fatto un po' fuori tempo massimo, e quindi completate la frase: non è mai troppo tardi per... raccontateci la vostra esperienza, fatelo anche con un bel vocale, dopo le 22 continuo a salutarvi. Tanto però c'è Annalisa, Euforia. Ma che...

0: E con Katie Tunstall arrivano anche le 22 passate da un minuto su Radio Subasio. Radio
1: Subasio. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: 22.02, seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. In arrivo c'è anche la seconda collection insieme dal 1983 Love of the Common People. C'è anche Paul Young su Radio Subasio.

Ma stasera c'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio, 22:10, buon sabato da Francesca. Siamo arrivati allo spazio che conclude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto se secondo voi esiste davvero un troppo tardi, e di completare la frase non è mai troppo tardi per, abbiamo sentito tantissime meravigliose esperienze di persone che si sono lanciate, buttate o appunto hanno scoperto cose nuove quando pensavano di non poterlo fare. Concludo con un messaggio arrivatoci da WhatsApp. C'è Luca di Marotta. Appena sentita la domanda mi è venuta in mente la lettera di Epicuro sulla felicità, che inizia proprio così: non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per ricercare la felicità. È uno dei miei scritti preferiti e quindi direi che non è mai troppo tardi per cercare di essere felici, ma soprattutto riuscire a capire cosa veramente appaga il nostro animo, la nostra sensibilità e il nostro cuore. Nel mio caso, una su tutte, la musica. Grazie Luca per averlo condiviso. Mi sembra anche un messaggio perfetto per chiudere l'argomento di questa sera. Non è mai troppo tardi per cercare di essere felici. Non dico per essere felici, perché mi sembra esagerato, tanto quello insomma dura sempre poco, non per essere pessimista. Invece la ricerca della felicità può essere anche più interessante, perché ci fa scoprire anche cose nuove e insomma non si arriva mai alla fine. Questa ricerca della meta ci fa capire che la meta è già qua probabilmente, e con questo ultra pensiero lunghissimo filosofico si chiude l'argomento di questa sera. Amici, grazie per averci iscritto, continuate a farlo al 348 075 80 60, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare molto romantici, perché alle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore. Quindi iniziate a cercare l'ispirazione per mandarci il vostro vocale romantico, la vostra richiesta a questo numero con un brano d'amore e naturalmente i vostri nomi, una breve dedica. Ma tra pochissimo spiegherò meglio come fare a tutti gli innamorati. Intanto Paola Iezzi su Radio Subasio, stessa direzione. Come?

Il mio cuore fa choc, c'è anche Luca Garboni su Radio Subasio 22:22, inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio che aspetta voi innamorati, ma anche non innamorati naturalmente, perché ascolteremo i brani d'amore più belli, però ecco che sarete voi a dedicare e lo farete attraverso la vostra voce, sì, perché potete già iniziare a inviarci i vostri vocali d'amore al 348-075-8060. Quindi cercate le giuste parole, anche una cosa molto semplice, naturalmente va benissimo. Indicate il titolo e l'autore della canzone che è legato alla vostra storia d'amore. Aggiungete una breve dedica, quindi una frase anche semplice, purché nasca dal vostro cuore, senza dimenticare i vostri nomi. Entrambi sono importanti, molto spesso viene citato un solo innamorato, ma insomma naturalmente i protagonisti sono due. Fatevi sentire al 348-075-8060, richiedete il vostro brano d'amore, dedicatelo a una persona speciale per voi aggiungendo anche una piccola frase. Fatelo anche adesso facendo sentire le vostre voci e nel corso di Per un'ora d'amore cercheremo di accontentarvi, naturalmente se possibile. Tra poco si inizia, ma intanto su Radio Subasio ci sono anche i Blu con Breathe Easy.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

0: E do il via ufficiale a Per un'ora d'amore di questo sabato sera, sabato 23 maggio, Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio. Questa sera vi farà compagnia fino a mezzanotte insieme a me, Francesca Quaglietti, sarò io a farvi da cupido. E ci stanno già arrivando i vostri messaggi al 348 075 80 60, i vostri messaggi romantici, soprattutto vocali, perché è quello che vi ho chiesto, vocali d'amore in cui dedicate un brano che naturalmente sia legato alla vostra storia, al vostro lui, alla vostra lei, facendo i vostri nomi e aggiungendo una breve frase romantica. Potete continuarlo a fare al 348 075 80 60. E iniziamo subito, si parte con il primo innamorato, sentiamo.
1: Ciao, sono Andrea di Porto San Giorgio, volevo dedicare I romantici di Tommaso Paradiso al mio grande amore Laura. Oggi è il 4° anniversario, sono 4 anni che stiamo insieme e con il cuore in mano le dico ad alta voce che la amo da impazzire.

0: Ci sei sempre stata, c'è anche Luciano Ligabue a Per un'ora d'amore 22:42. Buon sabato sera da Francesca. Per un'ora d'amore è appena iniziata, stiamo già entrando però nel vivo grazie alle vostre richieste che ci stanno continuando ad arrivare al 348-075-8060. Ricordo che questo è il numero a cui mandarci i vostri vocali romantici, appunto in cui scegliete il brano legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi. In arrivo c'è un altro super classico d'amore legato al film Dirty Dancing, I Have the Time of My Life, Bill Medley e Jennifer Warnes, scelta da, sentiamo subito.
1: Amore mio, se mi chiedi di sposarti, io dico per sempre sì. Francesco e Clara.

Per un'ora d'amore continua su Radio Subasia ad emozionarci, continua fino a mezzanotte insieme a me Francesca. In arrivo un'altra bella richiesta, sempre arrivata tramite WhatsApp. Ci ha scritto Cinzia: vorrei dedicare Ultimo con 22 settembre a mio marito Modesto. Oggi festeggiamo 29 anni da quando ci siamo conosciuti e poi sposati. Voglio dirgli che lo amo

0: Niente di male, c'è anche Giorgia su Radio Subasio quando manca pochissimo alle 23. Si continua con un'altra richiesta sempre arrivataci tramite WhatsApp. Sentiamo la prossima innamorata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare la cura di Franco Battiato a mio marito Tiziano e al mio piccolo Arturo. Siete voi il senso di ogni cosa. Vi amo, Paola.

La cura a Franco Battiato, dedicato da un'innamorata con un bel messaggio vocale. State ascoltando Per un'ora d'amore su Radio Subasio, come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24, questa sera insieme a me Francesca. Buona serata amici. E a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, sono le 23 passate da 2 minuti, quindi minuto più minuto meno, arriva la storia d'amore della serata. Anche questa è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Questa volta ci ha scritto Valerio, che ha raccontato rapidamente la sua storia con Sabrina, entrambi della provincia di Grosseto. Sta per arrivare il loro secondo figlio, quindi gli facciamo tantissimi auguri. In arrivo tra meno di un mese, quindi una grandissima emozione. E Valerio ci racconta di quanto è stata brava la sua Sabrina in questi mesi, in tutta la gravidanza, e ha ammesso di non esserle stato vicino come avrebbe voluto e dovuto, perché il lavoro lo ha portato spesso sia lontano da casa appunto che dalla famiglia. Per questo motivo sa e sente di aver perso tantissimi momenti importanti di tutto questo percorso che invece avrebbero dovuto vivere insieme. Nonostante tutto, Sabrina non si è tirata indietro, non gli ha fatto mai pesare nulla, affrontando anche tutta la stanchezza. E Valerio ha spiegato, insomma, sta spiegando di aver capito quanto abbia dato lei alla famiglia, e anche nei momenti in cui lui appunto era troppo preso dai suoi impegni. E allora vuole farle arrivare questo messaggio con cui conclude la sua email. In arrivo ci sono anche i Pooh con noi due nel mondo e nell'anima, e questa frase di Valerio: alla fine voglio dirti dal profondo soltanto una cosa, grazie. Grazie perché questa famiglia è tenuta insieme dal tuo amore. Ti amo tanto.

0: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Continuiamo ad emozionarci su Radio Subasio, grazie per un'ora d'amore, grazie ai vostri messaggi, alle vostre richieste che stanno arrivando al 348 075 80 60. Ricordo che potete scegliere il vostro brano romantico anche attraverso un bel messaggio vocale in cui dedicate il brano, aggiungete quindi una piccola frase e i vostri nomi. Si continua però ora con un messaggio di testo semplice scritto da Federico da Sant'Andrea. Voglio dedicare la canzone De Modà non è mai abbastanza a mia moglie Stella. Ora siamo a letto e ascoltiamo la nostra radio preferita. Le voglio dire che l'amo e che non ne avrò mai abbastanza.

0: C'è anche George Benson per un'ora d'amore ad emozionarci alle 23 passate da 22 minuti. State naturalmente ascoltando Radio Subasio. Io sono Francesca Quaglietti che vi fa accompagnare il weekend fino alla mezzanotte. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre romantica, naturalmente, fatta al 348 075 80 60.
1: Ciao, buonasera. Io vorrei dedicare una canzone, secondo me bellissima, a mio marito Amleto, che si intitola Life on Mars di David Bowie, che trovo che sia veramente romantica nel tema. Una buona serata a tutti.

0: L'addio come cose su Radio Subasio, 23:30 precise in questo momento, e stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra bella richiesta, sentiamo.
1: Ciao, sono Bianca da Roma, vorrei dedicare questa canzone a mio marito Gianluca, che all'inizio della frequentazione mi dedicava La mia storia tra le dita di Grignani.

0: 2, 3,
1: perché
0: 4,
1: fermarsi?
0: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Continuano le emozioni su Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore che vi farà compagnia con la sua dolcezza fino a mezzanotte, quindi siamo entrati nell'ultima mezz'ora e si continua con un'altra dedica, un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Filippo ha scelto per Veronica di Cesena Michael Bublé con Crazy Love, dicendole 8 mesi insieme, non mi sembra ancora vero, ti amo

E c'è anche Nino Buonocore a Radio Subasio con la sua Scrivimi. State ascoltando Per un'ora d'amore insieme a Francesca e soprattutto insieme ai vostri, a voi, alle vostre dolcissime richieste che ci stanno arrivando attraverso WhatsApp. Come la prossima, quella che sto per leggere, ci ha scritto Aurora di Roma. Ciao, vorrei dedicare questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni al mio ragazzo Daniel. Voglio ringraziarlo per tutto ciò che fa per me e fargli sapere quanto lo amo.

e nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati.

Quanta dolcezza! Con Jovanotti, Chiaro di Luna si conclude per un'ora d'amore di questa sera, di questo sabato sera su Radio Subasio. E prima di salutarvi, di lasciarvi sempre alla musica di Subasio, perché tra pochissimo inizierà Radio Subasio Disco Club, assolutamente da non perdere, due ore di musica mixata da Davide Berton. Ma prima di lasciarvi a tutto questo faccio il mio solito riassuntino e ricordo che partecipare a Per un'ora d'amore è facilissimo ed è sempre possibile tutti i giorni, perché vi aspetta con la sua dolcezza dalle 22:30 fino alla mezzanotte nel weekend insieme a me, Francesca Quaglietti. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora e vi ricordo anche che però potete prenotare il vostro brano d'amore non soltanto attraverso i messaggi al 348 075 80 60, ma anche attraverso la nostra app in modo facile. Basta compilare i form che trovate all'interno nella sezione Per un'ora d'amore. C'è anche un'altra cosa veramente bella: lasciatevi andare, lasciatevi ispirare, prendetevi il vostro tempo e raccontateci la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, Francesca si ferma qua come Cenerentola, mancano 2 minuti alla mezzanotte, quindi vi auguro una dolcissima notte, ve l'auguro con Celine Dion, la sua My Heart Will Go On, e con questo ultimo pensiero, sempre d'amore, di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.

0: porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.
1: Sabato notte a Radio Subasio si canta.

Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

La raffica, solo l'essenza delle hit. Anni 90.